0: You are listening to Dance With Us with Dance With Us Guest Mix. Stay tuned. Next artist performing, Jamie Jones. Stay with us.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: The best electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
4: Best DJs.
5: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation. Dance With Us.
7: Move into the sound.
6: Please welcome
0: tonight, Jamie Jones.
8: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to you by Hot Robot Radio. Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.

best club in the world. Now, superstar DJ, Jamie Jones.

0: digitale terrestre.
1: Ciao, un anno, un anno.
2: Chi è che ha fatto la vocina che ha salutato Ilario così, eh? Chi è che l'ha preso in giro, eh? Sono le 5, M2O.

0: The Fisher su M2O. E invece 2 anni fa, sono passati 2 anni, il tempo vola, the time flies. Terza persona, singolare. Dalle magiche frequenze di M2O, dall'Italia tutta, va ora in onda Albertino Everyday. Che poi oggi non è una puntata come le altre, perché oggi è venerdì, quindi thank God it's Friday. Thank God it's Friday. E mi correggo, ho detto dall'Italia tutta, in Italia tutta, ma in verità grazie al web, la nostra, e grazie alla DAB, e grazie a...
1: Stavi dicendo...
0: Grazie alla tecnologia, la nostra trasmissione, tutta la radio M2O può essere ascoltata in tutto il mondo. Pensate che fortuna.
1: C'è anche in Antartide.
0: Anche in Antartide.
1: Certo.
0: Ciao, sono Albertino.
1: E adesso ti ho riconosciuto.
0: Alba, chiamatemi Alba, io mi giro lo stesso. Ma Mario?
1: Qua ero io che parlavo.
0: Eri tu, sono Mario. Fargetta. Sì, ho sentito molto parlare di te.
1: Grazie.
0: Male.
1: Beh, purtroppo.
0: Ale Lippi.
2: Buon pomeriggio.
0: Come mai sei qui?
2: E muoviti che devo andare al K Future Festival. Quindi se possiamo
0: ma
2: fare
0: non puoi
2: presto.
0: Andare via prima.
2: Appunto. Guarda, io non sono come Fargetta.
0: Guarda che la porta è aperta.
2: Io non sono come Fargetta.
0: Cosa vuoi dire con questa cosa?
2: Io non vado via mezz'ora
0: prima.
2: Ma
0: senti cosa gli dico. Guarda che per te la nostra porta è sempre aperta, sì, in uscita però.
2: Esatto. Di solito si dice l'entrata. Va bene, dai, veloci.
0: Dai, Shorty.
3: Oh, ciao Albe.
0: Ma che bella maglietta che hai.
3: Non ho perso tempo.
0: Bellissima. Oggi il nostro regista, amico, producer, Shorty, Francesco anche, indossa una t-shirt aziendale, la nuova t-shirt di M2O. Disegnata da me e la Ginger.
2: Bravo. Questa è la preview. Lui ha la
0: questa
2: standard
0: è una preview.
3: Più vai avanti e più sono belle.
0: Che cosa è cambiato rispetto alla precedente?
3: Cambia il fit.
0: Il fit perché è un po' più...
3: È un po' più larga, un po' più over.
0: Perché e adesso poi... si veste stretto solo...
3: Solo ma Fargetta veste ancora stretto.
1: Io ho preso una XS appunto.
0: E invece la moda va da qui in quella direzione,
3: sì,
0: diciamo.
3: Largo da sempre. E poi hai i loghi distribuiti in maniera diversa rispetto alle precedenti t-shirt. E quindi è molto bella. C'è la scritta sulla schiena Dance with Us.
0: Ecco.
3: È un messaggio.
1: Il logo va via o
0: no, non va, no, rimane. E pensate che noi ne abbiamo prodotte diverse migliaia e le regaliamo.
1: Wow, questo è un gesto veramente apprezzabile.
0: Vi ricordo che gli stilisti della nuova t-shirt di M2O siamo io e la Ginger.
2: Vai, spacca tutto!
0: Siamo tipo Dolce Gabbana.
4: Buon pomeriggio
0: Ginger. Hai visto che è piaciuta a tutti la nostra nuova t-shirt?
4: Bene, sono molto contenta. Chiedo il

0: C'è chi è Gabbana?
1: Io sono dolce perché lo facevo anche a Ciao Belli con Nicola. Lui
0: va
1: faceva,
0: bene.
1: Ti ricordi che lui faceva?
0: Certo.
1: Tu sei Stefana.
0: Sì, io sono Stefano, sì.
1: Senti, ma quando cominciamo a regalarla la nostra nuova t-shirt anche agli ascoltatori?
0: Ma da settimana prossima, che dici?
1: Questa è una bellissima notizia.
2: Bella, bella.
1: Perché oggi regaliamo il telomario e lo zainetto venerdì 3 luglio perché è ora di... Di usarlo sto telomario.
2: Giusto, ma la crema abbronzante c'è?
1: La crema non c'è, la devi comprare. Hai visto che non fanno più le creme 15?
3: Sì, ho notato questa cosa qua.
1: Di questo e di molto altro parleremo con i nostri esperti di make-up nella puntata di oggi.
3: Ho notato.
1: Si parte dalla 30, Ginger?
0: Sì,
1: Come, come mai? Deve essere una normativa...
0: Sì, perché comunque ci si abbronza lo stesso, ricordiamolo. Io sono abbronzata e ho usato sempre la 50. E poi, come si dice, il sole è malato.
1: È più, sì, più cattivo.
3: Sì. Assolutamente sì.
1: Va bene, allora io vado, rimango.
4: No, rimani, Albert.
1: Due ore? Io non so se vi sopporto due ore.
2: Dovresti presentare la prima canzone.
1: La prima canzone è I Never Knew di Adam Tan.

0: talmente bella che io ad Adam 10, questo DJ producer israeliano, dedicherei un jingle. Adam 10, Abba 10. Niente, non mi avete seguito. Adam 10, non fa ridere. Vabbè, dai, ok, non fa ridere, va bene. Mi ritiro, lancio il sasso e ritiro la mano.
1: Tu devi essere convinto di quello.
0: Io devo crederci di più.
1: Chi credi, vedrai che tra una settimana tutti la canteranno.
2: Ma una domanda, bella, scusate, bella, magari potrebbe bella essere scontata, ma una domanda: ma gli amici di questo Adam quanti sono?
0: Ten. Siamo una coppia io e Mario, eh?
1: Io guarda, sono veramente senza parole.
0: Un attimo, scusa un attimo, pronto? È Zelig.
1: Sì.
0: Ha sentito la battuta di Mario? Che questi due fanno ridere di brutto.
2: L'ho voluta fare io prima che la facesse qualcun altro.
0: Bravo Mario, hai fatto bene. Vi richiamiamo. Ciao, ciao, ciao. Erano Gino e Michele, va bene. Allora, adesso invece vorrei soffermarmi su questo producer, DJ israeliano, appunto Adam 10. E vorrei chiedere al mio amico Sapientino alcune note su questo. Sai che lui sa tutto di tutti i DJ, no?
2: Si ha studiato.
0: Sì, lui ha. Devo dire che.
2: Un po' ironico.
0: È preparato. Sei mai stato dietro di lui a bere un free drink gratis mentre suonava?
2: Sì, certo.
0: Ma chi?
2: Certo,
0: tu?
2: Sì, veramente? Certo, sì.
0: E
2: sì,
0: dove?
2: Sì, sì. Al K Future Festival.
0: Tra dove tutto vai stasera?
2: Sì,
0: però
2: dove vado stasera. Allora, Adam 10 è uno...
0: Scusa, te l'hanno detto che l'autostrada è chiusa.
2: Vabbè, si passerà.
0: Scusa un attimo, un attimo, scusa. Pronto? Zelig ancora.
2: Oggi è forma.
0: Fargetta lo vogliamo. Va bene, dopo vi chiamo io dopo. Vi chiamo
1: Adam 10, DJ produttore israeliano, spesso lavora in coppia a Mitagami, quindi Adam 10 e Mitagami sono considerati degli astri nascenti

0: melodica house, talmente riconoscibile la musica che fanno che è stata ribattezzata proprio come il nome della loro etichetta discografica, Maccabi House, no? Prendendo spunto dal nome Maccabi, no? Che richiama un po' le radici israeliane di questo duo.
1: Quando tu inventi uno stile e sei riconoscibile, infatti, è un po' come la nostra radio, no? M2O è una radio che la riconosci subito.
0: Sono molto quotati tra gli appassionati di musica e fanno quel genere.
1: Adesso
0: che
1: basta, anche però, stai zitto per favore, se no ti faccio un picchiare da un mio amico.
0: Anche chi non è appassionato,
1: dimmelo che parto subito, dimmelo che parto.
0: Anche chi non è appassionato, sì, quando li ascolta suonare poi si appassiona, perché sì, sono molto bravi.
1: Maccabi House hai detto.
2: Maccabi, che tra l'altro è il nome di una squadra di basket,
0: anche di calcio, il Maccabi Haifa o il Maccabi Tel Aviv, adesso, che sono proprio israeliani. Esatto. Bravo Mario.
1: Adesso tutta sta sapienza che tirate fuori, dai.
0: Vabbè, una agitazione.
1: Facciamo un excursus.
2: Se dobbiamo tirarlo fuori, tiriamolo fuori.
1: Attenzione, visto che c'è confusion in giro, ci sono un sacco di sottogeneri musicali. Cosa
0: ti sei perso la terza battuta del
1: cosa
0: giorno?
1: Detto?
0: Prego, ripeta.
2: No, ho detto, visto che dobbiamo tirarlo fuori, tiriamolo fuori. Non ho capito.
1: Ah, questa non l'avevo sentita. Un attimo, pronto? Zelling, ancora. Sì, dopo vi richiamo io.
2: Zelling.
1: Va bene. Allora, facciamo un po' di ordine. Ci sono tanti generi, c'è tanta confusione, la gente pensa di sapere le cose e non le sa. E allora, partiamo da un esempio, facciamo degli esempi concreti.
0: Di,
1: no?
0: di generi esotici, diciamo così, sì, particolari.
1: Va bene.
2: Dai, esotici? Sì. Sono curioso. Dai,
1: exotic and erotic, come sì, diceva capito. Sandy Marto.
2: Esatto.
1: Partiamo con la Afro House.
2: Questa è bella.
1: Ho fatto un video in Sardegna dove io con la donna cammino.
2: Sì, bravo.
1: Sì, già ti vedo con sì, i sandali finti di Hermès che cammini tu, donna. Cince!
3: Sì.
1: Siamo in forma oggi.
3: Molto.
1: Allora, andiamo sulla Italo Disco? Questa è la vera Italo Disco,
2: The original one.
1: Chi era lui, dai?
4: Ryan Perry, salve!
1: Che però non era di Parigi.
4: No, no, era di Cormano.
1: Eh sì.
2: Che sembra una battuta, ma non lo è.
1: Che strano, però, uno dei rappresentanti della Italo Disco si fa chiamare Perry's. Non
0: perché donna così
1: Ryan Perry, allora fai chiamare Ryan Bresso.
0: Ma quanti avevano i nomi inglesi, no? O cantavano in inglese.
2: Poi sentiamo.
1: Volete della Balearic?
2: Sì. Bella questa.
1: Questa aveva un testo molto pornografico.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, sì.
1: Cosa diceva?
2: Ah,
1: no, non solo quello. Diceva sogno che.
2: Sogno che te lo dà.
1: Appunto. È vero?
4: Sì, qua.
1: Sogno. Sogno che me lo das. E dice così,
0: No, sogna il play with us, dice, non hai capito.
1: È vero. Volete sentire un brano di Amapiano?

0: è più
1: bello però, eh. Volete sentire un pezzo Kuduro?
0: E infatti danza Kuduro, che divenne famosa perché era su queste basi qua, no? Prova a cantarla.
1: Io? Oh, canta Shorty.
0: Vai, Shorty.
1: Vai. Danza Kuduro.
2: La arriva. Cintura sola.
1: Mamma mia, non cantarla, ma per...
0: Ragazzi, veramente.
1: Mamma mia. Hai della Desert House?
2: Certo.
0: Come Desert House?
1: Questa qui è la musica house di uno che non ha amici.
0: C'è il serpente?
1: Desert House.
0: Il Burning Man, no?
1: Tulum. Quando si bella cavalla sto cammella. Desert House.
0: Certo.
1: Scusa,
0: Dai, dai.
1: Dai, chiudiamo un paio di generi ancora esotici. Organic House.
0: Organic?
1: Sì.
0: Cioè fanno...
1: Da natura sì, nel supermercato qui è,
0: esatto. Qui è Bali, yoga, mattino, colazione, sì, con il tè,
3: olio, massaggio,
0: il muesli, la granola,
3: tocchi la coscia, la gamba.
1: A chi?
3: A chi?
1: Tocchi la coscia.
3: Io
1: a me.
3: Potrei farlo a tempo.
0: No, l'ultimo, dai, l'ultimo.
1: L'ultimo, Ghetto House.
4: Yeah. It's time for the percolator.
3: Ah, bella questa.
4: It's time for the percolator.
3: Questo è bello.
4: It's time for the percolator.
3: Bestemmia questo qua.
1: Percolator, dice. Si intitola Percolator la canzone.
0: Non riuscirò più ad ascoltarla.
1: Allora, Percolator.

estiva, che però la puoi sentire senza problemi anche in autunno, a volte anche a gennaio. Quindi non farti menate, cioè stai tranqui, bella raga.

0: Voi mi starete chiedendo perché parli giovanile? Per conquistare anche un pubblico, diciamo, quei ragazzi giovani che hanno i ciuffi a nido di ape davanti. Avete visto che ciuffi che hanno i ragazzi giovani?
1: Non dirlo a me.
0: Sembra che sotto ci siano un nido di rondini sotto, ma ci sarà sicuramente sotto quei ciuffi, no, che poi non è un ciuffo, cos'è? Una finta, è una frangetta, è un blocco.
2: È una frangetta fatta da tantissimi capelli ricci.
0: È solo invidia la mia,
3: ovviamente. Sulla
4: ragazzi, controllo e vi dico,
0: controlla tuo figlio,
2: Mattia. Mattia è portatore sano di quel tipo di taglio.
0: Però adesso mi sono perso. Vabbè, era Moving to the Sun, canzone estiva, che vi dicevo che probabilmente sarà una hit che ascolterete tanto durante le vostre vacanze. Per alcuni le vacanze sono già cominciate, per altri non sono mai finite.
2: E per altri non cominceranno mai.
0: Quindi mi dispiace.

0: Ogni volta che sento questa canzone qui su M2O chiudo gli occhi e penso a un businessman, uno stereotipo che qui a Milano vediamo tutti i giorni sul monopattino con lo zainetto. Nonostante i 35 gradi, con abito grigio, cravatta, moccassino e zainetto sulle spalle, che attraversa il centro della nostra metropoli. Il gruppo che abbiamo sentito era Dito nella F***a e questa canzone... Mi hanno bippato, come mai? Ho detto dito nella piaga, io e non capisco.
1: Non era esattamente così, comunque.
0: No, io ho detto dito nella piaga. Tra l'altro mi piacciono molto.
2: È l'algoritmo, perché appena senti dito nella. Va.
0: Perché io non riesco a rassegnarmi al fatto che i dito nella piaga siano una sola. Dito nella piaga.
1: Sì, Marco,
0: per me sono tre.
1: Una bravissima.
0: No, è bravissima. Perché si fa chiamare dito nella piaga? Come si chiama lei?
1: Ma è un dito, è uno.
0: Come si chiama lei? Come si chiama lei?
1: Margherita, se non sbaglio.
0: Margherita.
1: Vado a memoria, Ginger, correggimi se sbaglio.
0: Ti sbaglierai sicuramente.
1: Vado a memoria, vado a memoria. No, dito è uno. Sono le dita nelle piaghe.
3: Margherita. Margherita Carducci.
0: Margherita nella piaga.
1: Come Josué.
0: Brava Margherita.
1: Brava Margherita.
0: Quindi adesso, come ogni venerdì,
1: sì.
0: Lo so che mi state. Grazie per il leggio, Mario. Grazie. Che hai visto che gesto? Grazie.
1: Lo so.
0: Grazie per gli occhiali. Grazie.
1: È lo stesso di che tempo che fa, quindi quello usato da.
4: Quando arriva questo momento, tu crei interesse.
0: Davvero?
4: Sì, sì, sì. Che cosa?
1: Lo dicono le stesse, che Mario fa i sondaggi, fa le statistiche. Dall'ultimo sondaggio è emerso che crei interesse.
4: Che cosa racconti?
0: Vuoi sapere che storia racconto oggi?
1: Sì.
5: Oh yeah! Check this out!
6: DJ Time Story.
7: Oggi raccontiamo la storia di L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino. 17 dicembre 1967. A Torino nasce Luigino Celestino di Agostino, figlio di immigrati salernitani

0: quartiere Mirafiori, epicentro del boom economico del nord Italia. Non ama studiare, quindi lavora come elettricista. Appassionato di musica grazie a papà Nicola, operaio in fabbrica con la passione per la fisarmonica, quando scopre la discoteca, Luigino sogna un futuro da DJ. Inizia al Woodstock, in corso Moncalieri, a Torino, come tecnico delle luci. Nel 1993 la prima grande occasione. È il DJ resident di una discoteca sensazionale di Airasca, comune italiano di neppure 4.000 abitanti in provincia di Torino, che può contenere fino a 8.000 persone.
1: Noi siamo i fedelissimi dell'ultimo! Dell'ultimo! Dell'ultimo!
0: È l'ultimo impero. A cavallo tra gli anni 90 e i 2000, Gigi è all'apice della sua creatività. Tra le hit prodotte in quel periodo magico, ce n'è una che ancora oggi è un successo planetario. La versione originale, però, uscita nel novembre del 1999, è molto diversa da quella conosciuta e cantata oggi in tutto il mondo. Non si tratta infatti di una tipica canzone da discoteca, ma di un brano di genere synth pop e neppure in quatro quarti. Si chiama L'Amour Toujours. È stata prodotta negli studi della Media Records di Gianfranco Bortolotti, con sede a Roncadelle, in provincia di Brescia. È qui che il gusto techno progressive di Gigi D'Agostino incontra l'attitudine pop di Paolo Sandrini, con il quale produce una buona parte delle sue più grandi hit. Bla bla bla. La Passion. The Riddle. Another Way. Elisir. Partita in sordina, considerata inizialmente come un singolo minore, L'Amour Toujours si impone nelle classifiche europee proprio per la sua originalità. In discoteca però è impossibile da suonare. Quindi, nel maggio del 2000, insieme a Sandrini, Gigi D'Agostino produce una nuova versione, che adesso cantiamo tutti insieme. Grazie a questa versione dance, L'Amour Toujours diventa un inno generazionale, al quale poi il DJ e produttore olandese Tiesto regala una nuova vita. Grazie alla sua versione del 2015, quella parte del mondo che ancora non conosceva la canzone la scopre e se ne innamora. Oggi L'Amour Toujours è il più grande successo di Gigi D'Agostino. Si è imposto grazie al suo stile unico, definito, lento violento, di

0: Nel 2001 Gigi D'Agostino viene premiato come miglior artista dance italiano ai Dance Awards in onda su Italia 1. Gigi D'Agostino è uno dei volti più noti della Golden Age della musica dance italiana. Un anno fa, giorno del suo 54esimo compleanno, annunciava che la sua grave malattia, di cui nessuno era a conoscenza, era peggiorata. Oggi, giorno del suo 55esimo compleanno, siamo rincuorati da un bel sorriso apparso sui social. Auguri Gigi, l'amour toujours, l'amore è per sempre.
1: Grazie.

Oggi abbiamo raccontato la storia di una delle più grandi hit prodotte in Italia, L'amour toujours di Gigi Doug. Pensate che quando abbiamo aperto abbiamo scherzato con A Benteng. Sembrava una stupidata detta così, invece era tutto collegato. New Musica.

0: Getaway, Kungs insieme a Boys Noize. Visto che oggi abbiamo parlato di generi musicali, nella parte iniziale abbiamo parlato anche della Italo Disco, invece Kungs, questo giovane produttore DJ francese, lui è appassionato di disco, beh, un po' Italo Disco anche.
1: Sì, assolutamente, sì. Assolutamente,
0: diciamo disco sì. Anni 80.
2: Bravo, no? Anni 80, esatto.
0: Gnagni 80 hai detto.
3: Gnagni,
0: hai detto gnagni 80.
2: Gnagni
0: 80. Ti ho sentito con le mie orecchie.
2: Sì.
0: Allora, tutto bene?
1: Abbastanza.
0: Come state voi?
1: Abbastanza.
2: Tutto bene, ci vorrebbe una fetta d'anguria.
0: Io come sto?
1: Bene.
0: Bene. Ci vorrebbe se la portassi.
2: Hai ragione.
0: L'hai portata?
2: No, non l'ho portata.
0: Allora, questo cosa vuol dire? Questo ci vorrebbe che cosa significa?
2: Ci vorrebbe una fetta d'angolo perché è un desiderio, magari.
0: È un modo per fare una richiesta a fare il giro largo.
2: Esatto.
3: Sì, esatto.
0: Cioè
3: esatto.
0: Tu con la frase ci vorrebbe un'anguria stai a significare qualcuno ci può portare un'anguria?
2: E invito soprattutto voi a portare
0: sì,
2: un'anguria.
0: Sì, sì, allora io ti conosco. No. Sì. Non è che ha detto mi portate no, un'anguria, non è, ci vorrebbe un'anguria.
1: Non è che ha detto ragazzi vi ho portato un'anguria in frigo, no?
0: Sì.
2: Ragazzi, io quello che dovevo fare ho già fatto l'altra sera.
0: Ricorderai sicuramente quell'aneddoto.
1: Ora,
0: bellissimo.
1: Capito?
0: Cosa fa?
1: Ci rinfaccia la cena adesso.
0: Sì, ma per un anno la rinfaccia.
1: Avevi un debito, lo hai saldato, punto. Non è sì, che sì. Devi star lì a...
0: Allora adesso vi racconto un aneddoto. Quella volta che io a fine cena in Calabria chiesi una fetta d'anguria.
2: Già
0: il cameriere, e io ero a cena col proprietario del locale, insieme c'era anche il mio amico Mario. E il cameriere disse, purtroppo Don Luciano, l'anguria è finita. E allora Don Luciano ha guardato il cameriere e ha detto come l'anguria è finita?
1: No.
0: C'è Albertino, è impossibile. È finita. Ma come è finita? Secondo me se vuoi. Allora si è visto il cameriere in bicicletta.
1: Non ci credo.
0: Sì, cioè, ma io ero dispiaciuto. Io dicevo ma no, ma non importa.
1: Già il fatto che questo Luciano veniva chiamato Don
0: non c'è più Luciano. Era un importante
2: era il proprietario di un famoso locale.
0: Sì. Okay, che veniva a prendermi con la Porsche gialla e mi diceva voglio che la porti tu davanti al locale. Dicevo no, mi vergogno Luciano. No.
2: Beh, com'è finita? Il ragazzo è tornato in bicicletta, è entrato dentro, è uscita l'anguria in un vassoio enorme col ghiaccio.
0: I miracoli.

0: The Wave. The Wave è il titolo della canzone, il gruppo si chiama Jungle, è una delle più programmate in queste settimane qui su M2O in questo weekend del 3 luglio, 4 luglio, 5 luglio.
1: Scusa Alberto, una domanda.
0: Ma Mario?
1: Hai dei biglietti per
0: Ciao,
1: i Jungle?
0: Sono Alberto.
1: Hai biglietti per i Jungle?
0: No, però conosco uno che potrebbe aiutarci a...
1: a trovarli.
0: A entrare da dietro.
1: Vabbè.
0: Sì, sì, mi piacerebbe vederli dal vivo. Vengono a Milano a ottobre, mi pare. Adesso credo che siano i Jungle, siano... no, in una sagra, no. Tu hai delle sagre questo weekend?
1: No, questo weekend sono a Catanzaro.
0: Ah.
1: E non è una sagra. Però no, ce ne saranno.
0: Beh, può capitare. Tu hai sagre?
2: No, io sono in Sicilia, ma in provincia di Enna, ma no. No, sagra.
0: Può capitare, no?
2: Beh, certo, anzi, ci vado con piacere quando
0: poi. Cioè, quando è che escono le sagre?
1: Da primavera, d'estate. L'anno scorso ti ricordi che ero andato a fare la sagra della patata?
0: Per quello che te l'ho chiesto. Ma secondo te ti hanno chiamato... perché
3: quella
0: sembra
3: è un po',
0: scusa,
3: tutto l'anno, mi verrebbe da dire.
0: Scusa, ma ti hanno chiamato perché sei un bravo DJ o perché
1: perché sono un bravo DJ
0: o perché hai
1: cioè,
0: rispetto al titolo, scusa, che potrebbe essere interpretato,
1: perché dove essere, perché siete maliziosi, la patata è quella che si mangia,
2: un grande appassionato del genere.
1: Ma quello chi non lo è, se vogliamo andare su quel
0: discorso. A me della saga della patata non mi ha mai chiamato.
1: Vabbè.
0: Boh. La sagra della cosa, della Vabbè, allora, quante sagre ci sono questo weekend? Siamo andati a fare una piccola ricerca. Sagre autentiche, c'è una piattaforma che segnala appunto la presenza di sagre in qualsiasi parte del territorio.
1: È un sito fantastico che si chiama, come hai appena detto, sagreautentiche.it, che in tempo reale, grazie ad una mappa interattiva, ti dice quante sagre ci sono esattamente dove. E abbiamo scoperto che soltanto in questi tre giorni, 3, 4, 5 luglio, in Italia ci sono ben 77 sagre ufficiali importanti.
0: La sagra, diciamo che quasi sempre è legata al cibo, no?
1: Ah, certo, assolutamente sì. Le sagre hanno a che fare con la gastronomia del luogo dove vengono organizzate. Di queste 77, ben 13 sono in Toscana, 11 in Umbria,
0: 10 a Cinghiali,
1: 10 nel Lazio, poi 7 in Campania, 5 Piemonte, Sicilia e Veneto, e via dicendo. In quasi tutta Italia questo weekend ci sono decine di sagre, anche molto belle, devo dire, molto
0: decine
1: belle.
0: Decine, peccato.
1: Decine
0: io questa sera sono a Jesolo. Oggi è venerdì 3 luglio.
1: Però che sagra è? Che sagra è quella?
0: No, è Beach Like a DJ.
1: Ah,
0: e questa sera suonerò in spiaggia, in un orario perfetto, direi.
1: Bella.
0: Dopo cena.
1: La prima delle quattro tappe del Beach Like a DJ che ci vede, correggimi se sbaglio, protagonisti tutti i venerdì.
0: Sì.
1: Inizi tu a Jesolo stasera.
0: Questa sera. Se siete in zona, io vi aspetto con ansia,
1: Quasi quasi, vengo con te.
0: No, Mario, non c'è posto. Non c'è posto.
4: Ci sono io stasera, Mario.
0: C'è la G.

0: Mercoledì sono andato, ma la discoteca non c'era più. Il testo come cambierebbe nel 2026?
1: È vero.
0: Giovedì sera non volevo andare, ma poi sono andata e non c'era più. E vabbè, c'erano molte più discoteche. Statisticamente, amici ascoltatori di M2O, ho letto un dato interessante qualche mese fa ormai, che negli anni 90, quando Fargetto era famosissimo, no?
1: Beh, anche tu.
0: In Italia c'erano tipo 9.000 discoteche. Adesso sì, ce ne sono sì, meno di 2.000.
2: Corretto.
0: Così, come per farti capire...
2: È corretto come dato.
0: E nelle 7.000 chiuse ci sono ancora le locandine di Fargetta dentro i camerini.
1: Non ci credo neanche, guarda. No.
2: Discoteche abbandonate, vi ricordate?
0: Eh sì, discoteche abbandonate, sì. Ci hanno fatto libri, foto, documenti. C'è anche un account Instagram.
2: Sì, c'è anche una canzone di Max.
0: È vero,
1: che abbiamo remixato.
0: Esatto, una canzone dell'amico Max Pezzali. Allora, siamo entrati nella seconda ora.
1: Siamo entrati.
0: Cosa c'è? Cosa vuoi?
1: Siamo entrati oggi, cioè, così.
0: Vabbè, cosa fai? Mi ripeti?
1: Io no,
0: sei un pappagallo.
1: No, non sono un pappagallo.
0: No, ripete.
2: Non bava quello che hai appena detto, siamo entrati.
0: Ripete.
1: Tu non mettere il dito nella piaga.
0: Sei come uno che va al concerto...
2: Di chi?
0: Di Max Speziale, fa gni davanti in prima fila, non si fa.
3: Non si fa, no.
0: Quando lui fa l'uomo ragno, tu davanti. Non si fa.
2: E intanto le news non arrivano. E ti fa perdere tempo.
1: Arrivo da discoteca abbandonata.
0: Grazie della linea, Felisandro, e tutta l'equipe dello staff della nostra.
1: 44 erano quelli.
0: Chi?
1: L'equipe. No, 84.
0: No, 40. L'equipe 44.
2: Sì, perché ad un certo punto
0: si
2: sono divisi, no? E metà hanno fatto l'equipe 44.
0: La prima notizia arriva da Pa.
1: 42,
3: la Pavia Alba,
0: 3 punti per short.
1: Vabbè, adesso non ho capito.
0: 3 punti per short.
3: Grazie, grazie.
0: Il comune multa una sua autovettura, ma nessuno la paga. La contravvenzione sale a 590 euro. No, 950, attenzione.
2: Si erano pagati la multa. Cioè.
0: Ma forse non c'era scritto sulla macchina che era del comune?
2: Da, però l'avviso arriva, e quando arriva lo devi pagare.
0: Ah,
2: o quantomeno segnalare.
0: Vabbè. Zuraigo.
1: Eh? Chi?
0: Scusa, è tanto che non vivo in Italia. Come si dice? Zurigo.
1: Zurigo, sì.
0: Ah, è tanto che non vivo in Svizzera. Va a lavoro convinto fosse lunedì, era domenica. Si becca un richiamo per comportamento non adeguato.
1: Questi svizzeri sono...
0: Pure il richiamo, poverino. Lisbona, tornano a casa dopo una serata alcolica. Turiste chiamano il proprietario del B&B perché non riuscivano più ad entrare. Stavano usando la carta d'identità al posto della tessera magnetica.
1: A taraba cabaca.
0: E il proprietario cosa ha detto? Figa, come siete messi
2: a Lisbona, parla così. È proprio importante.

0: portoghese stretto.
1: Ma scusa, le ragazze le hanno arrestate poi?
2: Le hanno fatto la, come si chiama, la lavanda gastrica lì. Spolato. Manca un punto della primiera partita, carte finisce assediate. Pensionato finisce in ospedale. Ma perché?
0: Beh, la primiera,
2: ma
0: scusa,
2: perché se la prendono così?
0: Ma manca un punto alla primiera, ragazzi. Oh.
1: Alberto, ma questo è il futuro nostro.
2: Dici? Speriamo di no. Stati Uniti stalkerizzava la sua ex dall'alto su un deltaplano con il simbolo di Batman. Condannato 2 anni e 4 mesi.
1: No, però un po' troppo.
2: Vabbè, ma cosa diceva? Faceva. Vabbè.
0: È brutta sta cosa, lo stalker.
2: Ho capito, ma cosa c'è di male se uno dall'alto va in giro col simbolo di Batman?
0: Ma no? Mica sopra la casa dell'ex minacciandola con questo gesto, dai.
2: Quale gesto?
0: Vestito da Batman sopra casa dell'ex che la guarda.
2: Ma se io giro sopra casa tua con il vestito da Batman,
0: ti segnalo. Perché, e spero che ti vengano a prendere.
2: Ma non ti dico niente.
0: Sì,
2: ma scusa, non ti dico niente.
0: No, io ti segnalo lo stesso.
1: Ma poi scusa, questa qua dove abitava? Perché se, in città.
0: Belluno.
2: No, in America.
0: Scusami.
1: Spero un po' fuori dalla città, perché se in città come fa questo?
2: Mario, la via non ce l'ho, scusa. Belluno. Rapina un supermercato ipnotizzando la cassiera facendosi consegnare l'incasso del giorno.
0: Questa non è male,
1: ma
0: l'ipnosi non è male.
1: Cosa devi dirle per ipnotizzare?
0: Ci sono, no? Alla Giucas Gazella,
2: devi avere delle doti, penso.
1: Sì. Ma secondo me lei era d'accordo.
2: O era mago.
0: Ah, senti?
2: Addirittura, sempre senti, complottista, sì. Sei.
0: Dietrologo.
2: Complottista.
0: Dietrologo.
2: For lì. Scritto.
0: Col 4 davanti.
2: 4 lì.
0: There.
2: Col dito.
1: Non l'ho capita.
2: Forlì.
1: Sì.
2: Detenuti producono grappa clandestina in carcere. Scoppia una rissa tra ubriachi.
1: Però qua la devo dire. L'hanno arrestato.
2: Erano già detenuti. Allora è tutto per la. È tutto o non è tutto?
3: Sì, è tutto.
2: È tutto. Domani non ci siamo, sabato. No, lunedì torneranno le news alle 18.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us. La vincitrice.
2: Beh. Chi?
0: Del Play With Us.
2: Sì, chi?
0: Che si aggiudica?
2: Sì,
0: il telomare.
2: Sì.
0: Lo zainetto di M2O.
2: Sì, chi?
0: Quindi è pronta per tornare nella sua città natale. E
2: chi?
0: Spalmarsi in spiaggia col telomare di M2O. Perché lei vive a Milano, ma è di Trieste.
2: Ma chi?
0: Lei di lavoro è manista.
2: Chi?
0: Modella delle mani.
2: Sì.
0: Potevamo introdurla con la solita canzoncina cantata male da noi. Invece eccezionalmente,
2: perché?
0: Oggi introdurremo l'ascoltatrice vincitrice del Play With Us con una canzone veramente molto bella che si chiama proprio come lei.
3: Angie.
2: Ma chi?
0: Come ma chi? Angie si chiama, no? Sa che Mick Jagger l'ha dedicata a lei.
3: Angie.
0: Che bella sta canzone.
2: Sì, ma chi? Facciamola parlare.
0: La vincitrice è Angie da Milano. Angie.
4: Ciao ragazzi, che emozione questa canzone, però.
0: Ma la conoscevi, vero?
4: Beh, certo.
0: Ma com'è bella? Però ma quanto è bella?
4: È sempre un'emozione sentirla.
0: Ma tu pensi che i tuoi ti abbiano chiamato così ispirandosi a questo brano?
4: Sì, assolutamente, mio
0: Vedi.
4: Papà era grande fan.
0: Per forza, bellissimo. Ti piace come... A me piace come nome, non ho mai conosciuto nessuno che si chiama
4: È molto
0: te.
4: Particolare, mi piace molto perché non è per niente banale. Veramente ottima scelta il babbo.
0: Qua la mano, Angie.
4: Sì, sì. Grazie, vi ascolto da quando ho 11 anni, guardate.
0: Manista, io non ho mai conosciuto una manista. Cosa vuol dire? Sì, ho capito cosa vuol dire. Quindi tu...
2: Alberto!
0: Sì, Mario.
2: Ma cosa fa? Prende a schiaffi qualcuno?
0: No, modella delle mani. Sì. Quindi, cioè, spiegami un poco in cosa consiste il tuo lavoro.
4: Per esempio, adesso io sono ancora sul set.
0: Sì.
4: E dobbiamo scattare con dei panini del McDonald's. Adesso non so cosa mi faranno fare. Io qui ho davanti 3 scaffali di panini. Suppongo che devo tenere il panino in mano e
0: quindi,
4: far vedere questo
0: quindi,
4: panino.
0: Quindi, detta tecnicamente, quando fanno lo stretto sulle mani, spesso non usano le mani della modella che vediamo, ma usano
4: esatto.
0: Le tue.
4: O anche delle attrici.
0: O anche delle...
4: Magari hanno delle brutte
0: ma sai
4: mani.
0: Che non la sapevo questa cosa?
4: Sì,
2: la sapevo.
4: Ho fatto le mani per varie attrici, sì.
0: Tipo, dai, dici qualcosa.
4: Vabbè, spero che non...
0: Ma scusa,
4: la pubblicità, ho fatto io le mani di Annalisa, perché le mani di Annalisa non piacevano e quindi, vabbè.
2: Ma, scusa, ma perché aveva i calli? Cosa aveva?
5: No, perché sono molto belle le mani di Angie.
4: Quindi sì, esatto,
5: dovendo
4: esatto.
5: Andare in TV in primo piano si usano delle mani particolarmente belle,
0: ma scusa,
5: gradevoli.
0: Ti faccio un'altra
5: questo
0: domanda.
5: Questo non vuol
0: no?
5: dire che l'attrice

0: l'attrice sì. non le abbia belle, vuol dire che Angie le ha particolarmente
1: sì,
0: adatte.
1: Sì, sì, questo è chiaro. Però esatto. con quale cadenza tu riesci a lavorare? Cioè, quanti lavori fai?
2: Ecco, qui cado male perché dipende, in senso, se lavoro una volta al mese è tanto.
1: Infatti.
2: Non bene.
1: Non
2: ecco,
1: bene.
2: Ecco, se vi serve una manista.
0: Potreste usarla al DJ Time, quando fate i primi piani sulla console, potreste usare le mani di Angie.
1: Ma come sono le tue mani? Lunghe affusolate? Spiegami un po'.
2: Sì, molto fini, affusolate, poi ho il polso molto piccolo. Sì.
1: E come sei tu, alta, bassa? Come sei?
2: 1,68 m. 45 kg.
1: Sei magra. Okay. Quindi un fisico da.
2: Anche la mia bella figura, insomma, non è che il resto.
1: Unghie, corte o lunghe? Unghie.
2: Corte. Un po' più pittate. Lunghine, ma.
1: Non pittate, però, giusto?
2: No, quelle una volta. Adesso, da quando faccio questo mestiere qua, corte.
1: Ok. E i piedi come andiamo coi piedi?
2: Allora, ho molti fan sui piedi perché ho un 38 che ha un arco plantare molto elevato, cioè molto curvo, che mi causa tantissimo mal di schiena, però sono molto apprezzati.
1: E con quelli non lavori? No, scusa, non, niente di malizioso.
2: Ho un tatuaggio sopra che.
1: Il tatuaggio ti limita nel lavoro.
2: Già.
3: Ragazzi, anch'io.
0: Ragazzi. Quanto vorreste vedere le mani
1: e i
0: piedi
1: di Angie?
0: Da 1 a Angie, quanto vorreste?
2: Mi manderò una foto.
1: Mandaci una foto,
0: Angie, ti prego.
1: Comunque, goditi il nostro telomare e lo zainetto. E grazie per averci scelto. Ti auguro un splendido weekend, Angie.
2: Grazie, non vedo di andare in ferie. Grazie mille.
1: Ciao.

0: Beh, anche oggi abbiamo così, abbiamo vissuto un'esperienza nuova, abbiamo conosciuto una persona con un nome molto originale, Angie, e che fa un mestiere molto originale, cioè la manista presta le sue mani per servizi fotografici, video, pubblicità. Io conoscevo solo uno che faceva mani in faccia.
1: Esatto.
0: E mani addosso.
1: Esatto.
0: Ma mani per le... non l'avevo mai sentito.
1: Anche mani in alto conoscevi.
0: Tra l'altro Angie ha mandato solo a me una foto anche dei suoi piedi, voi purtroppo...
1: Dai, faccela vedere.
0: Ginger!
2: Eh sì.
0: Mi spiace
2: belli,
0: per lui.
2: Belli, molto belli.
0: Io non gliela faccio vedere a questi qua.
1: Beh, non sei un amico.
0: Devono impazzire. Vediamo, dai, se vi comportate bene alle 7 quando abbiamo finito.
1: Va bene.
0: Ve la inoltro.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: The Fate of Ophelia. The Fate of Ophelia. Scusa Mario, poi, gentilmente puoi dirmi il titolo?
1: Sì. The Fate of Ophelia.
0: Scusa, quando tu questo non riesci a dire una cosa, lo chiedi a un amico, lui lo dice peggio di te.
1: L'ha detto in arabo, Mario.
0: The Fate of Ophelia.
1: Esatto.
0: Com'è?
1: The Fate of Ophelia.
0: Allora facciamo finta. Titolo niente, diciamo solo il nome della cantante. Taylor Swift.
2: Quella sì, vabbè.
0: Come si chiama?
2: Taylor Swift.
0: Taylor Swift è svizzera, no?
1: Certo.

0: God. Allora, adesso ci colleghiamo col Madison Square Garden. Il nostro inviato dovrebbe essere già sul posto. Sì. Sta mangiando degli hamburger, quindi insomma.
1: Sai chi, è? Eh? Chi è l'inviato?
0: È coso che è lì perché ci sono delle indiscrezioni su un possibile matrimonio di Taylor Swift e suo futuro marito e attuale compagno, no?
1: Ma chi è quello che gioca? È quello che gioca a rugby o basket?
0: Gioca bowling. Che cosa fa?
1: A bowling.
2: A football americano.
0: A football americano.
1: Football americano, infatti.
0: Ci sono delle indiscrezioni perché pare che questo matrimonio verrà celebrato con la massima riservatezza. A tal punto che sono riusciti a sviare fans, paparazzi and social media. And what do you want? Why you look at me? Why you look at me?
1: Because today.
0: Today what?
1: You are very beautiful.
0: I have a light.
1: Yes, yes.
0: Sei collegato con noi, Cosigno?
2: Buongiorno, buongiorno.
0: È sempre
2: da
0: lui.
2: New York. Buongiorno.
0: Sì, sì, sì. È sempre lui.
2: Sempre lui, sempre lui.
0: Parla a bassa voce.
2: Pare addirittura che agli invitati sarebbe stato fatto firmare un non-disclosure act, cioè un NDA. Vuol dire che chi è stato invitato a questo presunto matrimonio Taylor Swift con Travis Kelce ha firmato un accordo di riservatezza. Dico questo perché durante questo weekend, oggi venerdì, più probabilmente domani sabato, dovrebbero sposarsi Taylor Swift e Trevor addirittura al Madison Square Garden di New York. Così pare, però il segreto è talmente grande, è talmente a prova di pentagono la riservatezza di fronte e davanti a quello che è stato indicato dal New York Times come il matrimonio del secolo, che anche gli osservatori più attenti, anche quelli che sanno tutto dei pettegolezzi delle star di New York, sono incerti sul fatto che evidentemente questo matrimonio ci sarà oppure no.
1: Scusa, non possiamo chiamare Parpiglia? Magari lui è qualcosa. Infatti.
2: Neppure Parpiglia probabilmente conosce questo, che se andasse come deve andare sarà il più grande segreto meglio mantenuto della storia dello show business mondiale, perché si parla di più di 1000 invitati, si parla di Ed Sheeran e Paul McCartney che dovrebbero cantare per gli sposi, si parla di feste private, di servizi fotografici, di...
0: E nessuno dice niente.
2: E nessuno sa niente, neppure le principali testate scandalistiche non di New York degli Stati Uniti. Quindi se così fosse, veramente complimenti agli sposi, perché sarebbero riusciti in un'impresa titanica.
0: Veramente complimenti per gli maschi, eh.
2: Però, a prova di pentagono.
0: Quindi tu
2: ancora
0: dici, lo sapremo quando la festa verrà celebrata.
2: Cose fatte. Poi fa impressione il fatto che dovrebbe essere ufficiato al Madison Square Garden, che pare, dicono gli esperti, sia stato scelto proprio perché facilmente schermabile dall'esterno, una struttura chiusa non permetterebbe a droni, paparazzi, fotografi di scattare e rubare delle foto. Però a poche ore da questo matrimonio, per il momento nessuna traccia degli
3: per sport. Me sono state scelte proprio le persone a cui è stato detto, perché ce ne sono alcune che non si sanno tenere un ceccio in bocca.
0: Cioè, se avessero invitato Linus sarebbero fottuti,
2: però come vi ho detto all'inizio del collegamento, hanno fatto firmare agli ospiti, gli invitati dicono, un NDA, cioè un contratto di non divulgazione. Pena una multa da pagare. Sì, gli NDA sono molto seri negli Stati Uniti.
3: Però ci sono veramente delle persone che lo dico solo a una, solo a uno,
2: però
3: solo a una,
2: se,
3: solo
2: ti
3: una, poi...
2: se ti sgamano in America non si scherza con gli NDA, vengono fatti firmare anche sul posto di lavoro, per dire, quindi non si sgarra.
1: Io non parlo.
0: Beh, a Mario si potrebbe dire, perché lui è omertoso, sì, sai, è che vero. Lui è siculo, lui non dice niente.
1: Ma infatti io...
0: Adesso
1: parlo.
0: Vi faccio una domanda che poi vi farò di nuovo lunedì, la farò anche a tutti gli ascoltatori. Oggi no, è troppo tardi. Cioè, voi avete un segreto che avete mantenuto?
3: Da... voglia.
2: È troppo bella per farlo oggi,
0: bella,
2: che devo andare al K. Lunedì la riprendiamo.
0: È bella.

Un saluto agli amici della cassettina, come diceva la sciura dei Datura, e questi erano i Datura, i nostri amici Ciro e Stefano. Io ho fatto il ballo di Ciro durante l'M2 World delle 6:30. Era Eternity.

0: Io so the ba. Erano i fratelli Savino con Wanna, la loro hit, insomma hit, no? Per noi sì, di M2O, poi io spero che lo diventi un po' per tutti, perché mi sono simpatici, non li ho mai conosciuti, non so chi siano, e viva la Puglia. Allora, il weekend è cominciato, quindi buon fine settimana a tutti coloro che sono nel traffico, a tutti coloro che sono in viaggio, a tutti coloro che durante il weekend si concederanno dei momenti di svago. Tra gli svaghi che vorremmo ricordare per il fine settimana c'è un festival importante di cui M2O, la radio che state ascoltando, è media partner, ed è un motivo anche per liberarci di Ale Lippi, che tra poco andrà via.
1: Sì.
0: Aveva detto che sarebbe andato via prima, è rimasto fino alla fine, quindi tra poco ci racconti un po' che cosa succederà a Torino al K Future Festival questo fine settimana.

0: Oh, io sono venuto qua per far festa, Chaka Khan. Boogie in Your Soul, il nuovo di Chaka Khan, che sembra uscito da una compilation degli anni 80, invece è una canzone nuova, una nuova produzione insieme a Snoop Dogg, e si chiama Boogie in Your Soul. Chaka Khan, Chaka Khan. I came to party, you came to party, you go to party, giusto?
1: Yeah, in a minute.
0: Tra poco, quando finisce il programma, il nostro Ale Fortunello andrà a scroccare questo fine settimana a Torino, perché siamo la radio ufficiale del K Future Festival, considerato uno dei più importanti festival di musica elettronica al mondo, che si svolge in una location molto affascinante, post-industrial direi, che è Lingotto, no?
1: Il Parco d'Ora di Torino, non sarò solo...
0: Vicino a Lingotto.
1: Sì, non sarò Parco solo, d'Ora. Sarò con il fantastico team social di M2O che sta già immortalando
0: Che ti porterà a casa ubriaco,
1: no,
0: giusto?
1: No, sono i momenti più belli del festival, quindi seguite sui nostri canali social Instagram, TikTok, per vedere un po' quello che accade
0: in tempo reale.
1: In tempo reale, certo, siamo lì per quello motivo lì. Curiosamente quest'anno il K si incrocia anche con i mondiali di calcio, quindi molti DJ internazionali molto tifosi stanno già un po'
0: tipo?
1: Vedendo se la loro squadra del cuore
0: fammi un esempio.
1: Esempi tristi o gli esempi felici?
0: Esempio triste?
1: L'esempio triste, ad esempio, Armin van Buuren questa sera non avrà problemi
0: perché
1: la sua Olanda è andata a casa.
0: Vabbè, allora tutti gli italiani anche.
1: Domani
0: allora.
1: Sebastian Ingrosso non avrà problemi perché la sua Svezia è andata a casa. Solomon addirittura doppia tristezza, perché lui è per metà tedesco e per metà bosniaco, e purtroppo né la Bosnia né la Germania stanno andando avanti nei mondiali. Così come Sven Vat, che di solito ve lo ricorderete guardare le partite della Germania durante alcuni DJ set, domenica sera non avrà problemi durante la chiusura del festival main stage, perché la Germania è già eliminata. Non avranno neppure questo problema i DJ inglesi come Jamie Jones, Michael Bibby, i Disclosure, perché l'Inghilterra giocherà alle 2 di notte di lunedì, quando il festival è ormai finito da 2 ore, quindi non ci sono molti incroci di questo tipo, quindi i DJ possono stare molto tranquilli, anche il pubblico, perché l'Italia, come hai detto te, non è qualificata, quindi
0: ok,
1: non...
0: va bene, adesso vai.
1: Beh, adesso vado, hai visto che ho parlato
2: delle sue... Adesso va.
0: Vai via prima, quindi?
1: Subito adesso, ciao.
0: Aspetta, dai, ti faccio sentire una piccola anticipazione della puntata di questa sera di Dance Revolution.

0: Avete ascoltato?
1: Avete ascoltato? Di brutto!
0: Era un assaggio di quello che andrà in onda questa sera. Dance Revolution vi aspetta come tutti i weekend, il venerdì e la domenica dalle 11 a mezzanotte su M2O, con il meglio della musica da club.
2: M2O. M2O.

0: The Days. La canzone si chiude dicendo I turn on the radio, quindi tenete sempre accesa la, tenete sempre accesa la vostra radio su M2O. Noi ce ne andiamo, ma voi vi prego non mollateci. Tra poco arriverà Andrea Mattei, se state sentendo la puntata in diretta. Invece per gli amici del mattino che ascoltano la replica, anche il sabato c'è l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. Domanda? Domande?
1: Sì, beh, infatti.
0: Cosa?
1: No. Cosa?
0: Che è una domanda?
1: Sì, sì.
0: Qual è la domanda?
1: Cosa?
0: Cosa resterà?
1: Resterà, bravo.
0: Cosa resterà di questa puntata? Cosa resterà? Ce lo dice la Ginger!
2: E Fargetta è l'unico a vestire ancora stretto della nuova t-shirt Dance With Us, ha preso una XS.
0: Incredibile.
2: Tra l'altro gli stilisti della nuova t-shirt sono i Dolce Gabbana di Albertino Everyday, ovvero
0: io, te.
2: Eh sì. Il rappresentante della Italo Disco Paris non è francese ma è di Cormano.
0: Ma è pazzesco.
2: La nuova mission del mondo è spiegare e divulgare la nostra mission nel mondo è spiegare e divulgare cultura musicale e oggi l'abbiamo fatto.
0: L'abbiamo fatto.
2: Oggi ha chiamato direttamente Zelig per complimentarsi con Mario delle sue battute.
0: Bravo Mario.
1: Grazie.
0: Bravissimo.
1: Futuro.
2: La storia con più like di questa puntata è stata questa. Anni fa in Calabria, a fine cena in un ristorante, Albertino chiese una fetta di anguria, ma era finita. Grazie a Don Luciano, il cameriere andò a comprarla in bicicletta. Il desiderio di Albertino è stato esaurito.
0: Che carino.
2: Negli anni 90 c'erano 9.000 discoteche, ora ce ne sono circa 2.000. Sì. La manista prende a schiaffi la gente.
0: Non lo so se è vero.
2: Il futuro sposo di Taylor Swift gioca bowling. Ale... Ale Lippi fra qualche minuto andrà a scroccare un weekend a Kappa Future Festival, ma solo per lui, e dico solo per lui, l'autostrada sarà chiusa.
0: Sì, sì,
3: non
0: sì.
3: Va il telepass.
2: E gli altri ci vediamo a Jesolo.
0: Grazie a tutti, buon weekend, ci vediamo a Jesolo. Io vado via con la Ginger, faccio un weekend con Eleonora.
2: Sì.
0: Grazie, grazie Mario. Ciao Ale.
1: Ciao
0: Shori.
1: Ciao
0: Ginger.
2: Ciao.
0: Buon weekend.
4: Ciao a tutti! Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a €399. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Puntatona.
10: No, oh, ma ragazzi.
11: M2O è il nome della radio in programma, scusa?
1: È la famiglia!
12: La famiglia!
11: C'è il morning show di M2O, buongiorno, sono Walter Pizzulli. Dimmi di no adesso se non t'ho messo un discorso.
1: Beh,
11: l'amour toujours.
9: M2O.
13: Dai, Walter!

che inizio è, meraviglia! Leia! Perché quando tu arrivi al mare, capito, la prima volta, quelle sono bianche le chiappe, capito? Capito come? Allora vi chiedo di tirare

0: qualche appuntamento con noi, potrete mettere su la compilation fatta da voi, da noi, dalla famiglia.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia d'arrivare, di date, da te.
0: Ci sta questa.

0: da qualche parte?
1: No,
2: è nostra, della...
0: C'è anche Mare Mare di Luca Carboni. A te la linea, Maurizio. Ok, grazie. Allora, vi siete segnati il numero? Partecipate anche voi, buttate anche voi dentro una canzone nella compilation dell'estate della famiglia del Morning. 342-654-3210. Dario!
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Che vuoi? Spingiti un po' più indietro, vieni con me verso i 60 più o meno.
3: Disco dell'estate?
0: Vai.
3: Rocky Roberts.
0: Grande.
3: Stasera mi butto.
0: E facce di ciuccio.
3: Stasera mi butto con te.
0: E facce di ciuccio.
3: E faccio di tutto.
0: No, diceva,

0: Mania, vedi? No.
1: Certo che le faceva lui, ragazzi, lo dice che è nato ieri.
0: Ciao amico mio!
1: Adesso avete voglia di copiare, no? Dico anche per conto suo.

Sai cosa c'è di buono in questa compilation fatta dalla famiglia del Morning Show di MDO? Che non c'è una logica, ma sono tutte canzoni estive. Senti. E faccio di ciuccio. Faccio di ciuccio. Beh, sai che potremmo quasi chiudere a quest'ora e andarci

0: perché stiamo cercando di compilare la prima parte della compilation dell'estate della famiglia del Morning Show di MLO. Apposta perché vorremmo sentirci, e sicuramente è così ogni estate, da 7 stagioni, da 7 anni che stiamo insieme. Beh, ci sentiamo insieme anche durante il corso dell'estate. Ascoltiamo la stessa compilation fatta da voi, fatta da noi. Non si può acquistare, segnatevi, oppure più tardi magari faremo in modo da mettere sul mio account Instagram Walter Pizzulli con la doppia V anche i titoli che stanno andando in onda per fare una compilation unica. Vi chiedo di tirar fuori, tirate fuori uscite scucite, un titolo caldo, cioè una canzone che si ascoltava in estate. L'unica regola è cantarne male, malissimo se potete, come potete, un pezzettino della canzone. Il numero è il 342, lo dico per quelli nuovi. Lorenzo è nuovo, benvenuto amico mio. Allora, ho ascoltato tutto il tuo audio, sai che mi piace molto l'idea. Lorenzo è stato portato qui da un compagno di viaggio di tutte le mattine e lui era quello che in realtà tutte le mattine chiedeva di cambiare radio. Da ora in poi non lo fa più, ma non lo fa più da 20 giorni, sta con noi e non se ne vogliono andare, come diceva quello. Lore, benvenuto, grazie. Ma guarda che lo dico spesso, dateci una chance, non tanto perché ci sono io, ma perché c'è la
1: famiglia.
0: E vi renderete conto di poter far parte, voler far parte di una famiglia che è un po' diversa la mattina. 6:15, 9. Anche voi, se siete nuovi ascoltatori, fatemelo sapere. Dicevo, per quelli nuovi, prefisso 342, il numero è un countdown, puoi anche non ricordarlo. Dal numero 6 allo 0, ce la facciamo, vero? 342 6 5 4 3 2 1 0. Titolo caldo.
2: Tindarella di luna.
0: Beh, questa sì.
2: Tindarella corolla te.
0: Ma con la D, Tindarella.
2: Ne dopo i tetti. Che se c'è la luna piena.
0: Tu
2: diventi candida.
0: Bravo, bravo. Ma era con la T però, Tintarella, capito? No?

0: La famiglia del Morning Show di M2O, ma ce ne sono altri di genere musicale. Evidentemente la canzone però deve essere calda e estiva.
1: Massimo da Catania.
0: Ciao Massi.
1: Give you my body and my soul.
0: Sai che sì, per esempio questa era una delle

esagerando questa mattina? Così li portiamo tutti qui, anche quelli nuovi. Mi fate salutare Cristian, nuovo ascoltatore, ma da un paio di giorni è con noi. Ciao Cristian.

Trony. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: every day.
1: Ascolto Walter la mattina presto e mica soffesso.

0: al sabato. Beh, ci siamo anche di sabato, tutti i giorni. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Buongiorno ad ognuno di voi, grazie per tutti i messaggi. Beh, voi sapete quando vi ringrazio perché avete detto qualcosa di carino. Quando non vi ringrazio perché non avete detto.
1: No!
0: Ma devo dire che io non ho haters, è meravigliosa questa cosa. Appena l'ho detta, adesso mi arriverà qualcuno. Perché dirlo, Walter, capito? Allora, stiamo compilando la compilation, quella dell'estate. Perché lo facciamo? Beh, innanzitutto perché non sarà mai in vendita, ma è una compilation internos. Mi piace proprio la parola internos, cioè fatta per noi e tra di noi. Perché poi quando sarete in estate in giro, saremo in estate in giro, molti di voi magari non potranno beccare più il programma o avranno magari i tempi un po' più diluiti, si sveglieranno un po' più tardi, potranno stare con noi e condividere, pensando alla famiglia del Morning Show, qualche canzone di questa compilation. La facciamo insieme, la fate voi, tirate fuori per favore un titolo caldo, cioè una canzone che secondo voi si ascoltava in estate. L'unica regola è che in realtà bisogna cantarne un pezzettino fatta male, malissimo.
2: Ciao Walter,
0: ciao Silvia,
2: Silvia,
0: ciao Silvia.
2: E oggi per me la canzone è Eo, Eo, Ele Cibo.
0: È la canzone del dottor Cibo, credo.
2: Ehi, ehi, però non mi ricordo come si chiama.
0: E l'hai cantata, non era Eo, Eo, era Eli, Eli, Ele Cibo. Ele Cibo, si intitola così.
3: Buongiorno zio, Marco dalla Puglia.
0: Ciao Marco dalla Puglia.
3: Potete ricordare come si chiama la canzone di Ricky Martin? Che
0: quale, quale delle tante?
3: Diceva... Arriva pa
0: e tu lo stadio che è questa? Ale ale è la coppa della vita. Amico, fammi una coppa. Arriva il Morning Show e tutto lo stadio che è. Così era. Ale ale. Questa di diritto la possiamo buttare dentro alla compilation del Morning Show di M2O. Deve essere una canzone calda, una canzone estiva. Ma poi l'epoca ve la scegliete voi, non c'è un'epoca particolare.
4: Buongiorno Walter,
0: ciao,
4: Max
0: ciao.
4: Da Napoli.
0: Napoli c'è.
4: Senti, ce la mettiamo Ora lancio you baby. Ora lancio you.
0: Ora lancio you baby mi piace.
5: Levate gli erbini a gente.
6: Oh. Pietro da Crema.
0: Che vuoi, ma, Pietro?
6: Ma c'è una canzone che non ti fa ricordare l'estate così tanto?
0: Quale?
6: Vamos alla playa. Go go go go go.
0: È la versione neomelodica. Senti, sai che avevo voglia? Adesso chiedo al mio amico Mauro Miclini. Posso, Mauro?
7: Sì.
0: Avevo voglia proprio di Captain Crew. I just died in your arms tonight.

0: Mattina, lo sapete che ogni giorno, da lunedì compreso anche il sabato, vi regaliamo almeno un disco del decennio anni 80, si chiama M80. Allora, buongiorno anche da me, mi chiamo Walter, ciao cara, ciao.
1: Ciao Walter!
0: Stamattina da contratto si può risvegliare o si possono risvegliare tutte quelle estati che hanno dentro le hit. Quindi tutte le hit che hanno fatto estate dal 60 ad oggi, ma secondo me poi l'epoca ve la scegliete voi, può essere che sia anche prima degli anni 60, perché stiamo compilando con voi, con la famiglia del Morning Show di M2O, la compilation dell'estate della famiglia.
2: La famiglia.
0: Okay. Allora, fuori un titolo caldo, una canzone che si ascoltava in estate, l'unica regola, ne va cantata un pezzettino in diretta.
3: Ciao Walter, oui. Gloria da Borghetto Santo Spirito.
0: Borghetto è bellissima, è Liguria, non ho sbagliato, vero?
3: Un'estate al mare.
0: Dopo lamento, Glo, che l'hanno chiesta in voce.
4: Buongiorno Walter,
0: ciao.
4: Marco Crucione da Viareggio.
0: Marco da Viareggio, un abbraccio grande a te, sai che la regola è cantare un pezzo, se proprio devi, Marco.
4: Te la ricordi invece vale. Questa canzone
0: vai,
4: che conosci bene?
0: Prova.
4: Rhythm, rhythm, stanza.
5: Levate Yerbina sta gente.
0: Ciao Marco, ti voglio bene, ciao. Io la canto esattamente come te, Luca.
6: Ciao Walter, Luca da Morgongiori. A me mi è venuta in
0: mente. È Sardegna, Sardegna.
6: È una canzone degli Falda 65.
0: Sì.
6: Che fa caso nella mondo del Silicon Valley.
0: Ma sei sicura che era degli Eiffel 65?
7: Ciao Walter, no. Alex da Cesena.
0: Ciao Alex da
7: Cesena. Io per la compilation metterei The Shriek on Light.
0: Ah, ma che

0: solo perché non mi piacciono i Rolling Stones. Questo era un po' il senso della canzone di Stash and the Colors, che è riduttivo evidentemente, è molto di più di questo.
1: Buon

0: perché ognuno di voi, ognuno di noi, ogni membro della famiglia del programma Il Morning Show di M2O vorrebbe ascoltare in diretta almeno una canzone estiva e vorrebbe vederla messa dentro alla compilation, quella dell'estate della famiglia del Morning Show. E allora tirate fuori un titolo caldo, una di tutte le estati, una che secondo voi ha fatto l'estate. Regola a cantarne un pezzettino.
1: Cri, ciao Walter, buongiorno, Cristina da Roma.
0: Ma tu pensa che in 3 secondi l'ho trovata, Cri?
1: Io vorrei tornare e quando si cantava noi siamo là,
0: la ladri di biciclette, siamo là,
2: siamo là.
0: Questa la voglio mettere nella compilation.
2: Là, e siamo qua, ci piace.
0: Sai che a quell'epoca

0: Vittorio, dove
1: buongiorno,
0: sei?
1: Buongiorno Valterino.
0: Ciao.
1: A me, come dice estate, viene in mente la canzone del mitico Alessandro Baroni.
0: Onde? Mamma, che meraviglia lui peraltro. Che voce che aveva, mamma. Vabbè.
2: Buongiorno. Ciao. Walter, Nino da Palermo.
0: Raga, potete esagerare, ma io stavo aspettando che qualcuno si ricordasse di uno dei miei favoriti. Non so perché, credo che anche voi abbiate nel cuore qualcuno che appena sentite una canzone dello stesso vi riporta proprio ad un'estate. Secondo me la sua è stata la voce, c'è proprio quella delle più grandi estati.
2: Ma come faccio a cantarla?
0: Vai.
2: Bella d'estate.

0: Mango era estate, è estate.
1: Forse perché ti credevo felice così.
0: Oh, ma ragazzi, nel morning show di M2O.
1: Proprio

0: Marco, ciao.
1: Ciao Valtteri. Notti magiche.
0: Amico mio, quest'anno niente.
2: Walter, buongiorno. Fabio da Reggio Calabria.
0: Aspetta che correggo. No, pure stavolta niente.
2: Io aggiungerei alla compilation, sì, il grande zucchero.
0: Grande, ragazzi.
2: Il mare in pentosa al tramonto. Sì.

arrivata la compilation più bella di sempre. Senti, vorrei metterne dentro un'altra, ma questa ve la regalo io. Alzate il volume.

0: più musica.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: il premio, la lampada che cambia colore in base all'umore, riprenderemo tra le mani un titolo caldo. Vi chiediamo di tirar fuori proprio per la compilation fatta, compilata dalla famiglia, la compilation dell'estate del Morning Show, una canzone, quella che fa più estate secondo voi.
1: Batterino, dai, fammela sentire.
0: Ma sai, te la farei pure sentire, ma non lo so se fai...
1: 1977, Santa Esmeralda.
0: Ma dovevi almeno fare Please Don't Let Me Be Misunderstood, capito? Cioè, che la regola è cantarne un pezzettino male, ovviamente. Vabbè, dai.

0: solo questa sapevamo qua, vedi?
1: Oh no, please don't let me be misunderstood.
0: Volevo salutare un mio amico che diceva: Walter, c'è stato un misunderstood, per dire che c'era stato un misunderstanding. Queste canzoni erano fuorvianti all'epoca. Segnatevi il numero 342, questo è il prefisso, il numero un countdown, dal numero 6 allo 0, potete anche non tenerlo a mente, mi raccomando, tirate fuori il vostro disco caldo dell'estate.
2: Andalino, oh. Alessandro La Brescia, questa.
0: Mamma, se la riesco a trovare in un secondo. L'ho trovata, incredibile raga, che disgioca, per una volta lo posso dire. Mamma raga, in un attimo proprio, capito? Ce le abbiamo tutte!

0: cantante Lou Big di Soffro.
1: La famiglia.
0: Siamo quelli del programma, il morning show di M2O. M2O è il nome della radio. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Lo sappiamo, Walter. Ma sai quante ne arrivano di nuovi? Mi fate salutare Aldo. Ciao. Sta con noi da un mese. Festeggiamo in questa giornata insieme. Che non è tanto, ma non è neanche poco. Cioè, dopo un mese, secondo me sei ormai un membro della famiglia. Fatemi sapere quando siete nuovi, mi raccomando che noi aggiorniamo proprio ogni istante il registro dei presenti. Il numero è il 342-654-3210, ma non chiamate.
2: No!
0: Mandate un messaggio che vi posso ascoltare. Stamattina abbiamo fatto una bellissima compilation, è solo la prima parte, perché poi tra le 8 e le 9, dopo aver giocato tra le 7 e le 8 al Quizzo, come al solito riprenderemo tra le mani il vostro disco più caldo di tutte le estati. Cioè il disco dell'estate che può essere, che debba finire per forza questa mattina nella compilation della famiglia.
3: Sere!
1: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia.
0: Sai che i due li hanno citati in tanto, o meglio, il gruppo più, come dire, solitamente il featuring, cioè quello, il cantante o la cantante in questo caso, che hanno associato a quell'estate là.
1: Secondo me non c'è estate è senza vero. I Bundabash.
0: Allora molti li hanno citati, se ne prendo una per tutte, fammi sapere, va bene. Maledetta l'estate. Maledetta l'estate, raga, che angolo arrivare.
4: Col suono delle sirene, delle cicale tropicale.
0: Danza

0: digitale terrestre.
1: Vabbè, hanno sì dei seri problemi e mangiano su TikTok. Ma io non lo so, ragazzi. Io non lo farei mai e mai mi avrete, ma neanche con i balletti,
2: no?
1: Buongiorno, giochiamo. Sta per arrivare il quiz.
3: Quizzo!
0: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: Yeah! Comitato d'accoglienza messo qui per voi anche stamattina. State ascoltando il programma della famiglia, il Morning Show di M2O. Quasi tutto può essere chiesto.
1: Ma che bello, pappagallo, tutto verde, l'occhio giallo.
0: Quasi tutto.
1: Valterino, ma quando la rimetti questa canzone? Mi manca.
0: Questa è la canzone della famiglia. Dai, pezzettino piccolo, se porta buono ne metto un pezzo. Dai, datemi meno di un minuto. Guarda. Questa è la canzone vera della famiglia.
2: Che bello, pappagallo, tutto verde.
3: Basta chiedere.

0: televoto, grazie che poi non c'è un televoto qua, ma è bello dirlo. Walter, Eric e Martin da Varese, non ci saluti mai. Ciao, Rosy da Pavia, non mi saluti mai. Tommaso e Riccardo da Vercelli, sai che non li saluti mai. Luca dalla Sardegna, plug, eh? Ciao amico mio. Walter, ci saluti. Francesco e Stefania da Vische, futuri sposi. Fatemi sapere, raga. No, quando vi sposate, che se sono libero mi presento lì. Domenico da Bisceglie, non mi saluti mai. Pietro da Trapani, Caterina, Aurora, Adele, buongiorno. La mia Giulia che ho fatto arrabbiare. Leonardo, tu hai fatto arrabbiare Giulia?
1: Oui.
0: Al bravo, però dai, se ricorda. Non ci saluti mai, Laura e Andrea da Giussano, non mi saluti mai, buongiorno. Riccardo da Bitonto, Salvo da Martinengo, Michela dalla provincia di Prr. Ma mica si fa così, Prr. Da Parma, non mi saluti mai, mai, mai, ti voglio bene lo stesso, pure io. Ciao, Walter, arriva da Bolzano, un altro paio, vai. Enzo da Reggio Calabria, pizza dal Como e poi... Saluta il Walter Pizzulli fan club di Desenzano, ma esiste veramente? Ma dai, ma siete fuori Elisa, ma va, no no, siamo amici noi, non voglio il fan club, voglio gli amici. Beh, allora siete pronti? Giochiamo, funziona così, lo dico per quelli nuovi della famiglia del Morning Show di M2O. Noi tutte le mattine facciamo una domanda, entro le 8 della mattina, momento del gioco, quando inizia il gioco al 342-654-3210, tutta l'Italia ci prova. Prima delle 8, una telefonata in diretta di uno di voi, una di voi, sancirà il vincitore o la vincitrice, ci daranno la risposta corretta e vinceranno la lampada con la scritta il Morning Show di M2O. No, no! Nonno felice distribuisce un sacchetto di caramelle ai nipoti. Se dà a ciascuno 5 caramelle, gliene avanzano 2. Se ne dà 5, ne avanzano 2. Se invece volesse darne 6 a testa, gli mancherebbero 4 caramelle. Quanti sono i nipoti?
2: Inizia il gioco!
0: Si gioca al 342-654-3210. Vogliamo sapere quanti nipoti ha. A meno che non lo conosciate di persona, il nonno felice, allora. E allora il gioco è fatto.

0: Ciao a you, è proprio bello il tuo morning show.
1: M2O, più musica.

0: tra voi. Nonno felice distribuisce un sacchetto di caramelle ai nipoti. Se dà a ciascuno 5 caramelle, gliene avanzano 2. Se invece volesse darne 6 a testa, gli mancherebbero 4 caramelle. Quanti sono i nipoti? 342-654-3210. Che c'è, ragazzi?
1: Ciao Walter. Ciao. Non mi saluti mai. Sono Maria Teresa da Miggiano.
2: Ciao,
1: Maria
2: ciao Walter. Ciao. Laura da Bologna. Ciao. Neanche a me non mi saluti mai.
0: Ciao Laura. Ciao. Grazie, un bacio grande a tutti quelli che non saluto. Iniziamo a giocare, vai. Che
3: inizia il gioco.
4: Ciao Walter, secondo me la risposta è sì, quello da curato.
5: Stamani è troppo difficile. Chiedo subito l'aiuto.
0: Dai, subito,
5: forza.
0: Aspetta. Ciao Giuse.
6: Oggi la risposta esatta è semplice.
0: Sapete che l'unica regola è questa: non dite mai che è semplice, altrimenti siamo costretti a cantarvi l'inno della spocchiosità. Secondo me l'aveva sbagliata pure, perché quando dicono che è facile, semplice, sbaglio. Vabbè, va, fammi sentire, vai.
7: Walter, secondo me ha 3 nipoti.
8: Miranda da Bolzano.
0: Miranda, ciao, bacio. Dite il nome e la città, sono come vi premio.
8: I miei nipoti sono 6.
0: Sono 6.
9: Giorno Walter, Alessandro Ravenna, secondo me 4 nipoti.
0: 4 nipoti. Quando non dico no, potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere. Se invece palesemente dico no, vuol dire che è sbagliato. Okay.
10: Giorno Walter, ciao. Direi che i nipoti sono 3.
0: 3 nipoti, molti sono.
11: Ciao Walter, Lorenzo da Modena.
0: Ciao.
11: I nipoti sono 3.
0: Sono 3, vedi, tutti 3.
12: Quando felice lo sa che le caramelle ai nipoti non si devono dare. Ma mannaggia lì,
13: levate gli erbini. Ah,
0: perché non possiamo dare i... Fammi capire questa cosa, amica mia. Ma perché non dovrebbe dare i...
14: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, se ve lo do subito l'aiuto stamattina. Quando c'è lui e quando c'è questo soundtrack, questo theme, proprio significa solo una cosa. E dai! Conta gli anaganaga nigi, oye, conta i nigiri, che... Ma secondo me stamattina è fatta, guarda, grande.

0: domanda è questa: il nonno felice, beato lui, distribuisce un sacchetto di caramelle ai nipoti. Se dà a ciascuno 5 caramelle, gliene avanzano 2. Se invece volesse darne 6 a testa, perché sai, vuole essere di manica larga, gli mancherebbero 4 caramelle. Quanti sono i nipoti? Giocate a questo numero, non chiamate ma mandate un messaggio veloce, nome, città e risposta, entro alle 8 per vincere la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore che tutti vogliono. È presente quella là?
1: Beh.
0: Ok, numero 342, il prefisso è questo che dovete ricordarvi, poi il numero è un countdown: 6 5 4 3 2 1 0. E io chiedo i nipoti.
2: Ciao Walter, buongiorno, Marco da Maruggio. Oggi è facilissimo, certo. Le caramelle sono 10.
3: No,
0: ho chiesto il numero dei nipoti, non le caramelle.
4: Adesso mi chiedo da Torino. Ciao. Allora, oggi la risposta è talmente semplice,
0: sì, ma non la sa
4: è che la lascia agli

0: Non la sai, dillo che non la
1: buongiorno
0: sai.
1: Buongiorno Valterino.
0: Non la sanno.
1: Per me i nipoti sono quattro.
0: Ma non la sanno.
1: Morgan D'Assoliere, provincia di Modena.
0: Da Modena dicono quattro, ciao.
2: Valterino, la matematica.

0: bianco. O una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
9: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
13: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: Sei Walter? Walter?
1: Sono qua!
0: Qualcuno ha visto Walter?
1: Ma come, qualcuno ha visto Walter? Corona con Try Me Out! Na na na na na na na. Yeah. State ascoltando il programma, il morning show di M2O. È migliore degli altri a questo?
2: No!
1: Allora è peggiore?
2: No!
1: Perché noi e voi siamo...
3: la famiglia!
1: Capito? L'applauso va anche a quelli appena arrivati in questo momento. La famiglia del programma, pronti a giocare, avete meno di mezz'ora. Mi raccomando, datevi da fare, basta il vostro nome, la città, la risposta corretta se potete. E prima delle 8 ascolterete la voce di uno, di una, di un gruppo. Magari se siete in famiglia in questo momento, siete in ufficio, lavoro, a scuola, in università o siete in macchina, più di uno, che si porteranno a casa per aver dato la risposta corretta la lampada, quella con la scritta il morning show di M2O. Allora la domanda è questa: caro nonnino Felice, il nonno Felice distribuisce un sacchetto di caramelle ai nipotini. Se dà a ciascuno 5 caramelle, gliene avanzano 2. E questo le mangia lui. Se invece volesse darne 6 a testa, gli mancherebbero 4 caramelle. Ma allora, scusa, quanti sono i nipoti? Si gioca a questo numero. Non chiamate, ma mandate un messaggio. 342-654-3210. Sì, però, Walter, io non riesco a segnarmi mai il numero. E perché non mi ascolti? Segnati solo il prefisso a mente. 342. Fatto?
2: Beh.
1: Il numero è un countdown dal numero 6 allo 0. Fatto? Vedi? Chi gioca? Vai! Vai.
4: Buongiorno Walter, Gigi da Corsico.
1: Da come la dici, Gigi? Sei proprio di Corsico, di Milano, proprio. Oh. Cioè, si sente che è lumbar, senti.
4: Oh. I nipoti di nonno Felice stanno 4.
1: Stanno 4, raga, che... Mi hai fatto ridere, Gigi. Stanno a 4, raga. No, quindi è sbagliato, raga.
2: No.
1: No, stanno 4 nipoti. Potrebbero essere che stanno di meno o stanno di più, capito?
5: Ciao Walter, ehi. I nipoti sono 4.
1: Anche
5: ciao.
1: Lui.
2: No.
1: Chi è che l'ha detto? Chi l'ha messo in circolo questo 4? Non è, raga.
6: Buongiorno Walter, ehi. Sono Natale da Poggibozzi.
1: Ciao.
6: Oggi la risposta sono 8 nipoti.
1: Sono 8,

0: Dai Michele, tocca a te.
1: Caterino, buongiorno. I nipoti dovrebbero essere 5.
0: 5? Sì, perché nonno felice distribuisce un sacchetto di caramelle ai nipoti. Se dà ciascuno 5 caramelle gliene avanzano 2. Se invece volesse darne 6 a testa gli mancherebbero 4 caramelle. Quanti sono i nipot?
2: Ciao Walter, Emanuele da Cagliari.
0: Ciao.
2: I nipoti sono, boh, se non sappiamo quante sono le caramelle.
0: Cioè lui dice non si può sapere.
3: No.
0: Amico mio, si sa, si fida. Guardami, guardami amico da Cagliari. Si sa invece. Dai,
4: come? Ciao Walter, sono Fabian a Bolzano, amore. Per me sono 6.
0: A Bolzano dicono 6, ragazzi.
5: Ciao Walter. Ciao. Massimo da Varese. Per me i nipoti sono qui, qua e qua.
6: Ciao Walterì, levate gli erbina sta gente.
7: Ciao Walter, ciao. Buongiorno. 8 da Benevento.
0: Ah, 8 è il nome.
7: I nipoti sono 3.
0: Ma non ho capito, i nipoti sono 8 o sono 3?
8: Carlotta Reggio Emilia, 19 ciao. Anni. Secondo me i nipoti sono 4.
0: A Reggio Emilia dicono 4, no, ragazzi. Sì,
9: buongiorno Walter, buongiorno cari vicini.
0: Chiedete l'aiuto.
9: Per me i nipoti sono 2. Libero da Verona.
0: Ciao Libero, ciao una banca, chiedete l'aiuto.
10: Ciao Valterino, Vittorina da Torino.
0: Vittorina, chiedi l'aiuto.
10: Secondo me i nipoti sono 1.
0: Chiedi l'aiuto.
10: Ciao.
0: Ciao. Chiedi l'aiuto.
11: Stavolta ne sono certo, eh.
0: Ecco, di cosa? Ti faccio senza aver detto nulla. Mannaggia te. Devo aver mandato un messaggio. Raga, buttate tutto in un messaggio, perché adesso vado a recuperare.
12: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto. Oh Walter, dacci l'aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto?
13: Napoletano. L'aiuto lo vogliamo.
0: Il napoletano. L'aiuto tutti quando voglio il napoletano. Napoletano, allora ve lo do l'aiuto, raga. Deciso?
14: In salettino.
0: Allora fermi, allora faccio io, vai, questo è l'aiuto. Bambini, aiutate gli adulti.
15: Se sei felice, tu lo sai.
0: Se sei il nonno felice, lo sai che...

0: presente Ossessione, e lui è Samurai J. Sto ragazzone a quale vogliamo già bene.
1: È arrivato.
0: Arriva il quizzodi M2O. Allora provate a giocare. Nonno Felice distribuisce un sacchetto di caramelle ai nipoti. Se dà ciascuno 5 caramelle, gliene avanzano 2. Se volesse darne 6 a testa, gliene mancherebbero 4. Quanti nipoti ha? M2O.
2: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
3: Io sì.
2: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
4: DJ Parade con Albertino Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
12: Waterstick, dall'Angelica.
13: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
14: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: provate a giocare, avete meno di 10 minuti. Dalle 8 c'è l'ora bella e questa è puntatona tra le 6 e le 7. È stata una super puntata con migliaia di amici di voi, perché stamattina vi chiedo tutte le hit che hanno fatto estate dal 60 ad oggi, ma pure prima. Abbiamo compilato tra le 6 e le 7, continueremo a farlo tra le 8 e le 9, la compilation dell'estate della famiglia. Quindi vi chiedo di scucire un titolo caldo, una canzone che si ascoltava in estate. L'unica regola è che poi tra le 8 e le 9 vi chiederò di cantare.
1: No!
0: No, dovete cantare, male male. Prima però chiudiamo il quiz.
2: Quizzo!
0: Se siete arrivati ora avete 10 minuti per giocare e provare ad aggiudicarvi la lampada del Morning Show di M2O. Sentirete in onda con una telefonata tra poco proprio quello che vince o quella che vince. Nonno felice distribuisce un sacchetto di caramelle ai nipoti. Se dà ciascuno 5 caramelle, gliene avanzano 2. Se invece volesse darne 6 a testa, gli mancherebbero 4 caramelle. Quanti sono i nipoti, non le caramelle? 342-654-3210. Chi è che gioca? Vai!
3: Ciao Walter! Ehi. Sono Carlo da Genova.
0: Che vuoi?
3: Secondo me il nipote è uno
0: soltanto,
3: solo.
0: Ragazzi! Ma va, ma va! Ma va, ma va! Beh, fosse uno non ci sarebbe... Adesso è inutile piangere, la sparata grossa, è vero, non ci sarebbe bisogno, perché le dà tutte a quello. Vabbè, no. Dai, no, hai sbagliato, Franci!
4: Walterino, buongiorno, Francesco Doriccio, la risposta esatta è 4.
0: E 4, signori, non fermo a piazzare Manciacchini.
5: Ciao, Sonia da Como, i nipoti sono 6.
0: Sonia da Como dice 6, io non ho detto no, se non dico no potrebbe essere, potrebbe non essere, altrimenti dico proprio no.
6: Buongiorno Walter, sono Paolo di Civitanova Marche.
0: Ciao,
6: per me i nipoti sono 3.
0: Sono 3 i nipoti, molti hanno detto 3, credo l'80% di voi.
7: Ciao Walter,
0: e non ho detto no.
7: Sempre da Bologna.
0: Da Bologna.
7: Per me la risposta esatta è 5 nipoti.
0: Anche loro dicono 5 nipoti.
8: Walteri, Giovanni da Modica. Secondo me oggi i nipoti sono 2.
0: Sono solo 2. No, è sbagliato, raga, 2 no. Dai, che dobbiamo assegnare il premio, ragazzi.
9: Ciao, buongiorno famiglia, sono Simona da Lucca con le mie bimbe Asia e Alice.
0: Ciao Asia, ciao Alice.
9: Secondo noi la risposta è 32. Ciao, chiamaci.
0: No. Senti, faccio così.
10: Dacci un aiuto.
0: Sì, vi do l'ultimo aiuto di oggi, che è questo. Vai, mettilo subito dall'inizio, vai.
11: Vinci, mai vinci, mai vinci, mai seci. Ahí è molto facile.
0: Ma quello è 6-7.
11: Vinci, mai vinci, mai vinci, mai seci.
0: 6-7. Ma sarà uno o l'altro, 6 o 7. Vabbè, datevi da fare anche se nulla è come sembra.

0: gang. Grande Sfera. Allora, se siete arrivati ora, tutte le mattine, giù di qui, faccio la telefonata quella bella. Sto chiamando proprio in questo. Potete liberare i telefoni?
1: No.
0: Peggio per voi, perché vi chiamo adesso per regalarvi la lampada del morning show di M2O, della radio.
2: Guarda, non ci chiami mai.
0: Mi fate andare dalla sera, Serena.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai, Sere?
3: Bene, bene.
0: Ah, ma perché ti hanno dato questo nome? Perché quando eri quei 9 mesi in pancia eri tranquilla e quindi davi serenità, infondevi... è così?
3: Non
0: l'hai mai chiesto. Senti, Sere, dobbiamo ringraziare, non lo so se una famiglia, un'amica, una collega che ti ha portata qui, vero?
3: Una mia amica, Cristina. E i suoi figli, Mattia e Ludovica.
0: Mattia e Ludovica, io il premio quasi quasi lo do a loro, oppure
1: no? No!
3: Perché... te lo regalo io allora.
0: Ma come ha funzionato? Serena è di Milano intanto, sei già sul posto di lavoro, vero Sere?
3: Sì, sì, sì.
0: Ok, allora come ha funzionato? Cioè lei ti ha detto, ma cosa ascolti? Tu cosa ascoltavi dell'altro evidentemente, vero?
3: Io ascoltavo Spotify.
0: Spotify, bene, quindi non abbiamo tolto niente a nessuno. E lei ti ha detto, ma stai scherzando, così?
3: No, è suo figlio che mi ha detto che tutte le mattine andando a scuola ascoltano M2A perché lui impazzisce per i quiz.
0: No, vabbè, ma io troppo bene gli voglio. Serena, ti lascio andare a lavoro, non prima che tu mi abbia dato la risposta corretta alla domanda di oggi del nonno felice che distribuisce un sacchetto di caramelle ai nipoti. Se dà a ciascuno 5 caramelle, gliene avanzano 2. Se invece volesse darne 6 a testa, gli mancherebbero 4 caramelle. Quanti sono i nipoti, Sere?
3: Sono 6.
0: Certo!
4: Sì, sì, sì, sì.
0: Aspetta, fermi.
5: Ti faccio i complimenti.
0: Questa la dedichiamo a quelli che non hanno vinto, va bene, Serena?
5: Ti lascio con
0: 1, 2, 3, vai, Serena. Fra l'altro, è uno dei migliori gnegne ai quali ho mai assistito. Brava! Ti faccio arrivare la lampada creata dai ragazzi di Insulti.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Ciao, sono Walter Pizzulli. E tu chi sei?
7: La famiglia.
6: Vabbè, lo so. Fuori. Tirate fuori un titolo caldo al 342-6543210. Uno lo tiro fuori io. 8,90 come ogni mattina a quest'ora.
8: M2O.
9: Gli anni 90.

0: peccato si pronuncia così come si scrive, come on Drimon, capito?
1: No.
0: Come on Drimon, two brothers on the fourth floor, dreams will come alive, è il titolo della canzone. Tutte le mattine a quest'ora, nell'ora bella, nel programma Il Morning Show di M2O, almeno un disco dance degli anni 90. 8 e 90, su M2O, dove se no?
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

0: Alex alla playa. Guarda come ci fossimo messi d'accordo io e il mio amico Mauro Miglini, e in effetti così non è, che proprio siamo collegati mentalmente, capisci? Beh, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, vi chiedo, visto che dopo giugno da contratto si può fare, si può risvegliare, di tirar fuori una delle hit estive, che magari sono passate un po', perché vorremmo andare indietro, anche prima degli anni 60, la scegliete voi l'epoca. Compiliamo la compilation dell'estate della famiglia. Che
1: la famiglia!
0: A che serve? Perché quando, per esempio, staccherete la radio, potrete sapere che potrete contare su quella compilation che anche noi...

0: vi ascolteremo, va bene? Anche nei momenti di svago, proprio durante l'estate, sarà stata compilata dalla famiglia e un pezzo sarà anche vostro. Si può acquistare?
1: No!
0: Ma vai, una roba nostra, internossa. Al 342-654-3210 vi chiedo di tirar fuori il vostro nome, la città e un titolo caldo. È una canzone che si ascoltava in estate, l'unica regola, cantarne un pezzettino male, però a questo numero che vi ho dato.
2: Per quest'anno non cambiare... Stesso ufficio, stesso monolocale. Tutti quanti

0: questa compilation nell'ora bella evidentemente del morning show di M2O, perché dentro ci finisce qualunque cosa, qualunque genere, purché sia una canzone estiva.
1: Buongiorno Valse, Stefano da Montecatini.
0: Ciao.
1: Ma quella canzone che è della Hit 2026, che ha prodotto Salvo.
0: Cattive abitudini, dopo la metto, guarda, Katia.
2: Valterino,
0: ciao.
2: Tieni il tempo, con le gambe, con le mani, tieni il tempo.
0: Non fermarti.
2: Non fermarti fino a domani, tieni il tempo.
0: Vai avanti.
2: Buongiorno, questo è il mio tormentone estivo.
0: Sai che l'avrei messa io, in realtà però c'è questa,
3: Alza il finestrino che sono. Suoniamo Battisti, mi ritorni in mente. Oh, oh, oh.
4: Le telefonate.
3: Ora è da aspettare.
0: Fermati qua.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.

0: estate di tutte le altre. Che c'è, Mirko?
1: Dimmi. Ciao Walter, metti questa. Vai. Corri, corri forte, Cavaduzzo. La la la la.
2: Martellini, levate gli erbina, sta gente.

0: basta.
1: Corri, Gavatuzzo.
2: Fermi.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia.

0: auto con Prim. Così Giuseppe Prim.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica.

0: King of Rock, Rock.
1: Ma King of Rock, King of Rock, avrete riconosciuto dentro Roadhouse Blues, la canzone di Jim Morrison, Doors. Chi altri altrimenti saprebbe accogliervi così, famiglia?
2: Famiglia!
1: State ascoltando il programma, il Morning Show di M2O, tutti i giorni da lunedì al venerdì e pure al sabato, con me, Walter Pizzulli, uomo della vostra sveglia. Allora, intanto però stiamo compilando la compilation, quella dell'estate, perché questa, quella nella quale siete capitati, è vero che noi iniziamo presto, alle 6:15 e finiamo alle 9, ma dalle 8 alle 9 che...
2: questa è l'ora...

0: bella?
1: Com'è?
2: È bella.
3: È proprio bella. Compiliamo la compilation. Perché? Perché vogliamo avere una compilation con dentro tutte le canzoni che tutti noi della famiglia del Morning. Quanti siamo in tre orette? Quasi 800.000, ragazzi. E tutti vorremmo ascoltare più o meno le stesse canzoni. Un titolo caldo, una canzone che si ascoltava in estate. L'unica regola è cantarne male un pezzettino.
4: Ciao Matte, sono David da Pisa. Da generazione Z ti canto.
3: Vai.
4: Shade, bene ma non benissimo.
3: Ma tu sei Gen Z, Gen Z.
5: Dico bene ma se ma non mi chiedi come va, va bene, bene, bene, ma non benissimo. Bene, bene, ma non benissimo.
3: Fantastico, Dave, l'hai cantata male come la volevamo noi, quindi è perfetto così. 342-654-3210.
6: Sotto il sole, di Riccione,
3: sì,
6: di Riccione.
3: Sì, questa sì.
6: Quasi mi pento.
3: Questa sì. Finisce nella compilation del Morning Show di MDO. A te la linea, Maurizio.

0: raga, che voglia di andare a Riccione ora, proprio now, vero? Beh. E invece niente, niente, non si può fare, è presto ancora, ma ci andremo, non vi preoccupate. 342-654-3210 sotto il sole.
1: Le telefonate ad aspettare.
2: Vate Yerbina sta.
0: Ma no, loro stavano cantando. È partito un momento cara io, cara tu, karaoke spontaneamente quando abbiamo messo la Disco Paradise.
3: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno famiglia. Ciao. Per me la canzone è estate. Essere
0: Sai che ho avuto paura che sarebbe arrivata prima o poi.

0: SketchUp, infatti, arriva. Chi era lei? Che era
1: Marida Cagliari.
0: Marida Cagliari, dove ci vediamo presto, anche in Sardegna.
2: Valterino, ciao. Poi ce n'era una che cantava sempre mia nonna.
0: Che cantava?
2: E quando stavo con loro in estate. E faceva così: tu puoi fare l'americano,
0: americano,
2: americano.
0: Ma io credo loro cantassero la versione originale, quella del grandissimo maestro Carosone. Credo fosse così. Vai, ciao. Vai, Luisa.
3: Vai. Ciao, Walter.
0: Ciao.
3: Voglio andare ad Alghero.
0: Ma scusa, Luisa, da sola?
3: In compagnia di uno straniero.
0: Sai che ti devo ringraziare? Noi tutte le mattine mettiamo un disco degli anni 80, ma chi arriva tardi se lo perde. Allora ne approfitto, la metto. Giuni, nazionale. M2 Old.

0: questo numero di telefono sono arrivate decine di messaggi apposta nella compilation dell'estate della famiglia e molti chiedendo che fosse messa dentro d'ufficio di diritto la canzone Alghero, tipo
1: Ho Walter con la doppia buna di Ada Carmagnola e voglio andare ad Alghero
0: in compagnia
1: di uno
0: solo
1: straniero.
0: Ma quanto vi conosciamo, ed è bella questa cosa, davvero.
2: Buongiorno. Senti. Benedetta da Roma, mi hanno tirato giù dal letto i bambini.
0: Benedetta è il contrario, cioè sei tu che devi tirare giù dal letto i bambini, questa cosa te la volevo dire.
2: No, io avrei continuato a dormire. Vabbè, a parte che continuerei a cantassere
0: ieri. Cioè i bambini sono andati, mamma dai che facciamo tardi.
2: Ma no, la canzone dell'estate è Voglio andare ad Alghero.
0: Lo vedi che bello, Sabri?
3: È la vita,
0: una delle canzoni dell'estate di Paolo.

0: storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio.

0: meglio su una selezione di frigoriferi.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: M2O.
11: Tonto, mica tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
10: Wiggity wiggity wiggity wow. We play every day.
12: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: con una canzone, quella che ha fatto più estate in assoluto. Bellissimo riuscire a sapere anche pezzetti di storie legate a questa canzone. Per esempio, il momento in cui venivate portati in giro, proprio qualcuno guidava per voi. Quella era la canzone dell'estate. Molte di queste sono cambiate, ma insomma, la compilation dell'estate è un'idea per avere tutti quanti insieme 30, 40, 50 canzoni. Secondo me verrà anche doppio o tripla. Se qualcuno mi chiedesse, invece, molti lo stanno domandando, se sarà in vendita, no!
1: No!
0: Ma è una canzone, quella della compilation dell'estate, dalla prima alla 40, alla 50, adesso vedremo quante ne sono venute fuori, che tutti quanti potremo utilizzare nel momento in cui, da agosto, perché agosto ci fermeremo, non saremo in diretta qua.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!

0: clienti. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: In FM Lab su MWO.it.
2: Ehi là, buongiorno a tutti e buon weekend. Buon sabato 4 luglio da Patrizia Prinzivalli, siete pronti a partire? Io sì, e via con il treno stop. Amoni!

0: Believe Bob Sinclair. I believe, io credo che sarà un gran bel weekend qui su M2O. Buongiorno, buon sabato 4 luglio, come state? Primo weekend di luglio questo, sbaglio, sì, è il primissimo. Quindi le città che si svuotano, le spiagge che si riempiono pian piano, chissà voi da dove ci ascoltate, se dalla città, se dalla spiaggia o altrove, magari anche a casa lì a sorseggiare il vostro caffettino. Va bene per tutti, noi ci siamo comunque, soprattutto c'è un gran bel pezzo nuovo. M2 Hot, il nuovo di Peggy Gou, ora.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

Che Woman 222, sono due, Peggy Gou, Harry Star qui su M2O, pezzo nuovo! Peggy Gou che tra l'altro fresca di compleanno, ieri ha compiuto 35 anni, quindi tanti auguri a lei. M2 Hot, pezzo nuovo!

0: Su M2O nei tuoi occhi vedo tante cose, vedo tanti appuntamenti qui su M2O, ce ne sono tantissimi, tipo tutte le sere a mezzanotte. Voi cosa avete da fare? Perché qui su M2O c'è un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso, e vi ho detto tutto. Trovate le puntate disponibili in reload anche su m2o.it e sulla nostra app.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta è 100%.

0: www.tuttoinspiaggia.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
5: e alle nostre vacanze romane,
6: anche se non siamo a Roma.
4: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: Amici, attenzione, attenzione, perché anche oggi, ovviamente, giustamente, giocheremo al Play With Us. Occhio, perché oggi, ragazzi, regaliamo il telomare più zainetto. Lo so, ambitissimi, quindi fate molta attenzione. Tutti pronti e prontissimi al 342-6543210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Prima però torniamo indietro nel tempo, 1999, ancora prima, qui su M2O, tutte le news. M2O
1: DJ Station. È arrivato a Lampedusa Papa Leone XIV, che ha deciso di commemorare i migranti morti in mare durante le tante traversate trasformatesi in tragedia nel giorno dei festeggiamenti per i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, che, ha detto il pontefice, sono un paese plasmato da immigrati. E più o meno nelle stesse ore Donald Trump, parlando al Monte Rushmore, ha rivendicato i risultati raggiunti durante il suo secondo mandato, facendo riferimento, oltre che all'intervento in Venezuela e alla guerra in Iran, alla stretta contro l'immigrazione illegale. In Iran invece ha preso il via la 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran. Siamo allo sport e calcio. Sono serviti supplementari all'Argentina per avere la meglio di un sorprendente Capoverde battuto 3-2. L'Albi Celeste tornerà in campo ora martedì per gli ottavi di finale contro l'Egitto, che ha eliminato ai rigori l'Australia. È bastato invece un gol per sconfiggere il Ghana alla Colombia, che affronterà la Svizzera stasera ai primi ottavi di finale con Canada-Marocco. Alle 19 invece alle 23 si giocherà Francia-Paraguay. Ora il meteo.
0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata soleggiato da nord a sud, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cieli sempre sereni, poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. E tutte le previsioni del Meteo.it tornano più tardi.

0: M2O. Dai, gran finale.
1: M2O. M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O. Con Ilario.
2: M2O Chart.
1: Il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Allora, ci siete? Siete caldi?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: diciamo così. Oltretutto il web non aiuta, in questi giorni la voglia sale ancora di più anche leggendo notizie come questa, tipo vendesi isola in Scozia. Vabbè, Scozia certo non è la Grecia in quanto a clima, ma comunque meglio dell'ufficio. Si chiama Mulla Greg, è un'isola incontaminata di quasi 36 ettari, spiagge, calette, scogliere, grotte, una ricchissima fauna marina con la possibilità di avvistare anche foche, delfini, lontre. La proprietà comprende anche una piccola baita che è bellissima, è alimentata a energia solare, ha una cucina, una stufa a legna, due posti letto, carinissima, ed è all'asta, asta che parte da una cifra che va dai 400 ai 450 mila euro, o comunque meno di un monolocale a Milano. M2O.
1: All these things that we took for granted.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-654-3210. Ma un solo fortunello o fortunella, chi sarà mai? Chi si porterà a casa il telomare firmato M2O più lo zainetto? Ragazzi, siete in tantissimi, vorrei potervi premiare tutti. Ma adesso il fortunello è Andrea da Taranto. Complimenti!

0: Boom Girl!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: M2O Cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
13: Pochi, pochissimi secondi alle 10 del mattino. Quasi le 10 di questo sabato 4 luglio. Ancora buongiorno da Patrizia Prinzivalli. Si riparte, c'è un M2 Hit adesso.
6: M2O.
14: Più musica.
6: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.
15: M2 Hit. No.

Lights qui su M2O alle 10:08 minuti. Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato 4 luglio da Patrizio Principali. Belli che siete, amici che ci ascoltate, ci scrivete al 342 654 321 0. Gli amici in viaggio, tizio

0: quello con 1212, il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton, il sabato e la domenica alle 19 con Wad nella versione originale, da lunedì al giovedì invece alle 23 mixato da Valessi in 1212 Selecta.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950€, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268€, 35 rate da 99€ e rata finale residua 11.961€. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: tutti, Cico, Cica, Luana da Brindisi, la nostra Cica, che scrive al 342-6543210. Che bella che è lei, carinissima. Ciao ragazzi, sono Luana e sono super emozionata. Ieri prova orale di maturità è finita. Questa sensazione di libertà e felicità volevo proprio condividerla con voi. Che bello, hai fatto bene. Io invece volevo condividere con voi che quest'anno i maturandi sono classe 2007-2008, ragazzi, cioè così, giusto per farvi sentire un po' vecchi. Cioè io, cioè la mia maturità nel 2009, quindi siamo lì, cioè io mi diplomavo e loro nascevano. Vabbè, così, giusto per dire. Tra poco invece vi porto nel 1993 con un M2 Old, subito tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. È in corso la celebrazione della messa di Papa Leone XIV a conclusione della sua breve visita a Lampedusa, la prima di un pontefice dopo quella di Bergoglio nel 2013. Prevost, che ieri aveva lanciato un monito che sembrava rivolto a Trump, definendo gli Stati Uniti un paese plasmato da immigrati. E nelle scorse ore il capo della Casa Bianca, parlando dal Monte Rushmore per le celebrazioni dei 250 anni dall'indipendenza americana, aveva rivendicato i suoi risultati nella lotta contro l'immigrazione illegale. Ora in Italia con due episodi di cronaca. Nella notte c'è stata una sparatoria a Napoli, nella quale è morto un 33enne deceduto durante il trasporto al pronto soccorso. Nella tarda serata di ieri a Vieste, in provincia di Foggia, un 35enne già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. In corso le indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica. E poi il calcio: l'Argentina vince ma solo ai supplementari contro Capoverde, 3-2 risultato. L'Albiceleste martedì affronterà gli ottavi l'Egitto, che ha superato ai rigori l'Australia. 1-0 della Colombia sul Ghana. I sudamericani se la vedranno con la Svizzera. Sera i primi match di ottobre.

0: Avi, Canada-Marocco alle 19, Francia-Paraguay alle 23. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con la presenza al massimo di poche nubi sparse e innocue senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. È tutto, le previsioni di Ilmeteo.it tornano più tardi.

spesso ci prende per mano, ci porta lontano, in questo caso lontano 1993. Quanti ricordi? Parache, Animal Action, Macho!

Colors, Coldplay BTS, da remix di David Guetta qui su M2O. Ancora buongiorno, buon weekend a Patrizia Principali qui su M2O. Più musica, Sam Jacobs. Com'è che si intitola questa? I Don't Mind.

musica. M2O. M2O. La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice 8 Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000!
17: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
19: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

qui su M2O 10:48. Buongiorno, buon sabato mattina da Patrizia Principalli. Ah, avete presente quella sensazione? Quasi un senso di colpa che ti prende in quei giorni in cui non fai nulla? Anche perché vivendo in un mondo che ti vorrebbe sempre a mille, anche stare mezza giornata tranquilli diventa strano. E per questo motivo a New York, peraltro la città che non dorme mai, sono nati i cosiddetti rest club, incontri gratuiti in cui l'unica regola è fermarsi e riposare. È semplice. Ragazzi e ragazze si danno appuntamento, magari nei parchi, per sdraiarsi sull'erba, respirare, meditare, ascoltare musica rilassante e concedersi un paio d'ore, sì, un paio d'ore di puro relax, senza sensi di colpa. Ecco, in poche settimane hanno già raccolto tipo 700 iscrizioni. L'obiettivo è proprio quello di ricordare che riposarsi non significa essere pigri, ma prendersi cura di sé. Oh, urliamolo!

0: qui su M2O.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
6: FM Lab su M2O.it.
7: Certo, sei sulla radio giusta. M2O alle 11 un minuto. Le 11 un minuto di questo sabato 4 luglio. Dai che si ricomincia. La bis è fantastic.
6: M2O.
8: Più musica. M2O.
9: Infinity to let me.

0: 19 minuti, buongiorno e buon sabato mattina da Patrizia Prinzivalli a tutti, anche agli amici che si sono appena svegliati. E ci sono, sentiamo.
1: Patrizia, volevo salutare le mie figlie Noemi e Gaia che si sono appena alzate. Buone vacanze, Alice da Bologna.
0: Buone vacanze a loro, ragazzi, ma che bella vita. Le vacanze scolastiche che durano 3 mesi, ti alzi alle 11, adesso noi adulti non riusciamo a meno. Io non riuscirei più a farlo, alzarmi alle 11, impossibile, però ragazzi, la vita dei giovani è meravigliosa. Andiamo con un pezzo nuovo, Jax Jones.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.
3: Today.
4: Six for two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crip game, always a jet.

Weekend Kendrick Lamar, Pray For Me, qui su M2O. Ciao e buongiorno e buon weekend a tutti da Patrizia Prinzivalli. Amici, un sacco di musica qui su M2O, sempre, anche di notte. Di notte, lo sapete, c'è Dance With Us e stanotte, come ogni sabato, arriverà David Guetta. Quindi, se siete curiosi, c'è una breve, brevissima anteprima, proprio adesso. Dance With Us.

0: proprio qui su M2O.
1: Dance with us. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition.

La nuova selezione di panini di Autogrill, nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: numero. Ciao agli amici anche che ci scrivono, ciao a Sonia e Valeria da Milano, sentite qua, appena tornate da Ibiza, abbiamo il mal di Ibiza, vogliamo tornare lì, durerà un bel po', amiche, ve lo dico, ma è proprio così. Prossime vacanze scrivono ad agosto, come sopravviveremo con M2O? Ragazzi, sopravviverete con noi e la nostra musica. Tra poco vi portiamo nel 1989 con un M2 Old, subito invece tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Apriamo con la visita di Papa Leone a Lampedusa. Prevosto si è recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti prima della seconda simbolica sosta, nel corso della quale ha attraversato da solo la Porta d'Europa, monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia. Messaggio di Mattarella a Trump in occasione delle celebrazioni dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana. Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace, ha detto il capo dello Stato. E Trump nelle scorse ore invece ha dichiarato che l'America è sotto l'attacco di radicali ed estremisti interni, facendo riferimento al pericolo comunismo. La guerra russo-ucraina, attacco a San Pietroburgo, colpita infrastruttura petrolifera. Zelensky denuncia che a Sumi sono stati colpiti civili, 4 morti e 27 feriti, questo è il bilancio. E poi lo sport, calcio, l'Argentina passa ai supplementari 3-2 contro Capoverde, ora affronterà l'Egitto agli ottavi, 1-0 della Colombia sul Ghana. I sudamericani si sfideranno la Svizzera stasera ai primi ottavi con Canada Marocco e Francia-Paraguay. Parlando invece di Formula 1, alle 13 la gara sprint a Silverstone con la Ferrari di Hamilton in pole, alle 17 le qualifiche. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, temperature in aumento. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.

0: leva su leva.
1: A luglio iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
0: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
12: E per un giro in scooter al tramonto?
11: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

dobbiamo parlare anche del nuovo World Fastest Pizza Marker, ovvero il pizzaiolo più veloce del mondo. Vabbè, sarà italiano ovviamente. No, si chiama Richard Dulcy ed è americano e lavora in una pizzeria nello stato della Virginia e qualche giorno fa ha vinto una gara a Las Vegas dove i pizzaioli si sfidavano preparando una pizza margherita, una ai funghi e una salame piccante. Lui ce l'ha fatta, ragazzi, in un tempo record, 31,2 secondi. Oh, per me è una diavola, grazie.

0: Boys. Ci salutiamo così, saluto anche Giorgio Dazzi che è appena arrivato qui tutto per voi. Io torno domattina tra le 10 e le 2. Da Patrizia Prinzivale è tutto, un bacione e come sempre, ciao mamma!
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sulla app, canale 715, digitale terrestre.
6: Ciao mamma, ciao Patrizia, ciao a tutti. Mezzogiorno e un minuto adesso. Allora come andiamo? Ciao, buongiorno, buon weekend, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 2 del pomeriggio, pronti a ripartire con tre brani non stop.

0: questa è la canzone di un uomo che ci prova un po' in tutti i modi con la ragazza che ama. Non so più come fare, a un certo punto vai in all in e quindi dichiaratamente la dice in faccia: oh, lascia che io ti ami, perché col corteggiamento non so più come fare. Canzone che sembra di ieri, invece sono già passati 14 anni, se la matematica non mi inganna, cosa che fa spesso Neo, è colui che canta Let Me Love You, è il titolo della canzone che ha chiuso in uno stop di mezzogiorno. Oh, via, detto questo, belli precisi, buongiorno, buon weekend. Come andiamo, tutto bene? Buongiorno, sono Giorgio Dazzi, se mi cercate sono qua fino alle ore 14 di questo sabato pomeriggio, mentre la prossima è una canzone nuova ed è l'M2 Hot.
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow.

infatti è una canzone di Peggy Goo, canzone nuova appunto di Peggy Goo, che ieri ha compiuto, vabbè, nulla, era il suo compleanno, non diciamo l'età per galanteria, qua con Ira Star. Woman è il titolo, M2 Hot, novità di mezzogiorno.

grande duo. Macklemore, che qualche giorno fa ha avuto la brillante idea di venire a Milano per un concerto. Dico brillante perché forse non è stato aggiornato sul clima, che non è propriamente nordico. Uno pensa, vai a Milano è tutto grigio. Sì, il deserto adesso. Adesso è una collaborazione quella che ascoltiamo. Dopo 7 anni tornano, si devono essere trovati bene. Adesso insieme ai One Republic. Every

0: adesso con il One Republic In Your Eyes, il titolo della canzone, una canzone nuova uscita in queste ultime settimane, ascoltata a mezzogiorno e 21, ancora di quello che possiamo definire sabato mattina. Un'altra cosa che possiamo definire è uno dei grandi appuntamenti del weekend su M2O, alle 2 vi ricordo, nuova puntata del DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. In replica anche domani, ore 18, sempre qua su M2O, più musica.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
1: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
1: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.

0: Isa.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: In vacanza porto tutto.
3: Solo lo stretto necessario,
2: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi

0: Viaggia tranquillo.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

come quella malattia immaginaria che sui social ha preso piede con l'hashtag Wanderlust, di quelli che io no, devo partire, se non parto mi sento male. Il titolo è questo, Wanderlust, Clapton, canzone nuova, DJ tedesco, quello mascherato, giusto per capirsi, quello col becco lungo, no, che suona mascherato, che uno dice, ma perché? Perché sì, d'altronde l'arte non prevede risposte a tutte le domande, protagonista peraltro del Dance With Us di M2O il giovedì notte a Luna, cioè il suo DJ set in onda sulla radio che stai ascoltando adesso, mezzogiorno e 30 del sabato mattina, ancora buongiorno. Torniamo indietro nel tempo, d'altronde alla mezza di ogni ora abbiamo quest'ottima abitudine, l'anno è il 1997, vorrei sapere da voi il primo flash, il primo ricordo che vi viene in mente proprio da quell'anno, il 97.

0: Abbiamo sbloccato un po' di ricordi, per esempio Nilde Tabari nel 1997, avevo 21 anni, bei tempi, lo so, vabbè. Alessandro dice in Grecia, vacanza in Grecia con amici in barca, ultima vacanza prima di diventare tutti o padri o sposati. E d'altronde, se la vi, mon ami, siamo tornati indietro, come sempre, alla mezza di ogni ora, l'anno come avete potuto vincere il 1997, gli Entrance, con questa canzone di Rod Stewart. Do you think I'm sexy? L'M2 Old di Mezzogiorno e Mezza.
1: Più musica.

tanti per questa canzone, per questa collaborazione. Sick Love on the Beach, il titolo, Alok, Tasi, Samuele Sardini e anche Amanda Wilson. M2O, sabato pomeriggio è finito per quanto riguarda i mondiali, il grande sogno di Capoverde che ieri notte si è dovuto arrendere terribilmente contro l'Argentina. Questa è la canzone ufficiale di

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ma da quanto siamo su quest'isola?
2: Ah, ho perso il conto.
1: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
2: Stappiamola.
1: Allora, che c'è scritto?
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
1: Allora l'aperitivo è salvo!
2: L'aperitivo sì, ma noi?
1: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da... Iper.

0: every day.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica

sussurrato un po' così. Mamma no mamma, titolo della nuova canzone di Madame, appena ascoltata su M2O una decina di minuti prima delle ore 13 di questo sabato pomeriggio. Ancora un po' mattina, vabbè, è sempre quello

Ciao, sono Giorgio Dazzi. Volevo chiedervi come siete messi voi a matrimonio quest'estate, no? Perché io sono molto contento di non aver ricevuto nessun tipo di invito per nessun tipo di cerimonia. Cioè, non sono il Grinch dei matrimoni. Però oggettivamente, diciamoci la verità, ora magari vi siete sposati voi e mi dispiace anche dirlo, anzi tanti auguri se avete festeggiato il vostro matrimonio. Però il matrimonio d'estate, cioè, è bello fino a una certa. Tutte quelle cerimonie bollenti, 40 gradi, le camicie bagnate di sudore, le schiene che colano come se fossero degli espositori di cocco, sai, quelli che vedi quando vai in vacanza, no? E poi ci sono tutti questi pranzi, tutte queste cene, le nonne stanche, i menù infiniti. Vabbè, comunque il punto è un altro. Stavo leggendo che hanno fatto un sondaggione a livello mondiale e hanno chiesto ai giovani qual è la parola con la quale definiscono, qual è la parola migliore per andare a etichettare i matrimoni al giorno d'oggi. E la parola che è stata quella vincitrice, no? Quella che è stata scelta di più dai giovani d'oggi in tutto il mondo è costosi. Per loro i matrimoni oggi sono costosi. In particolare la pratica più criticata è quella di essere invitati a un matrimonio chissà dove, non nella tua città. Magari lo festeggiano fuori, con un pranzo fuori, la notte fuori, però niente è offerto. Quindi

su M2O, la stessa radio all'interno della quale abbiamo scoperto esistere un club di gente che esulta se non viene invitata a nessun matrimonio quest'anno. Giuseppe da Rimini dice: mai stato sposato, niente figli e neanche inviti quest'anno nell'estate 2026. Mi piace la sua autodefinizione, sai, ognuno

0: Molto bella questa canzone che abbiamo rispolverato qua su M2O, canzone del 2016 del rapper californiano Sage the Gemini. Now and Later è il titolo. Mi date un minuto? Torno con l'M2 Hit.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi.

0: incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
1: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
3: In FM Lab su mvo.it.
4: Sai che non mi ero accorto che oggi è il primo sabato del mese di luglio? Vabbè, incredibile. Pochi secondi a luna, buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi. Come promesso siamo pronti a ripartire e lo facciamo con il meglio della musica made in Italy.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

che fosse cioccolata, a quanto pare mi sbagliavo. E questa M2O, buona intuizione, sei capitato sulla radio giusta e quello che hai appena ascoltato era il meglio della musica Made in Italy, versione remixato nell'M2 Hit.

0: canzone si chiama High, Chainsmokers con Don Diablo. A chiudere i treno stop dell'una su M2O. A proposito di matrimoni, c'è un bel messaggio che secondo me è giusto per chiudere il discorso. Vai Stefano, dimmi.
1: Fortunatamente sono in un'età dove le feste di separazione
0: sì?
1: sono diventate di più dei matrimoni.
0: No vabbè, dai.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, grazie. No vabbè, contenti voi che finisce un amore, contenti tutti. Il punto è che il numero al quale inviate il messaggio, il 342-654-3210, è fondamentale. Senti il foglio, perché tra poco giochiamo al Play With Us, Telomare e Zainetto e ciò che vi regalo. Prima però che c'è, che c'è, che c'è, c'è

conosciamo, è un motivetto storico, no? Da Colossal, che già conosciamo, ma mai in questa versione. Canzone nuova, Alan Walker con Ava Max, si chiama Fate ed era l'M2 Hot del Luna.

0: Something I want to talk about.
1: M2O.
0: Play with us.
1: Play with us.
2: Sabrina, Madonna, dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare anche noi. È arrivato il Play with us. 342-654-3210. In regalo il telomare e lo zainetto di M2O. Tutto questo va a chi? Come ti chiami?
3: Play with us, Alberto Venezia. Buona estate. Ciao ciao.
2: Ciao Alberto, complimenti e doppio bacio a tutta Venezia, città più bella del mondo.

sai? Lo dico io. Marzo 2011, Cinema è il titolo. Gary Go, l'inglese Gary Go, è colui che canta, mentre la musica era tutta di Benny Benassi. Benny Benassi, che qua su M2O è di casa, lo sapete, è un amico, ma è anche grande protagonista del Dance with Us, l'appuntamento notturno di M2O con i migliori DJ al mondo. Stanotte a mezzanotte il DJ set di Navighetta, all'1 quello di Bob Sinclair e alle 2 c'è proprio quello di Benny Benassi, del quale adesso tutti insieme ascoltiamo uno spoiler. Dance with us.

0: Giovanni Venanzi. Questo era un giusto un assaggio del suo DJ set.
1: Dance with us.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
0: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.

0: punto it.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero.

domanda legittima, no? Qualcuno la doveva pur fare. Allora la risposta la avremo a partire dalle 21 stasera su M2O con Ilario e la classifica delle 20 canzoni più suonate durante l'ultima settimana qua su M2O. Una settimana fa era questa la numero 1, chissà, chissà, chissà. Torniamo indietro, fino al 1990 uscivano tante belle canzoni, ma noi ne abbiamo scelta una in particolare che è questa qua dei Two in a Room.

to the Sun, Yücel M2O. Canzone classificata come la più ascoltata in tutto il mondo, quindi a questo punto la domanda è legittima, lasciate che qualcuno la faccia, in questo caso io a voce alta: riuscirà questa canzone questa sera a confermarsi alla numero uno della M2O?

Canzone dell'estate del 1990 che ne riprendeva una di qualche anno prima, un classico della house made in Chicago, una capitale del genere se non la capitale. Qua siamo con i Two in a Room. Wiggle It è il titolo di questa canzone, ovvero Lem 2 Old dell'1 e mezzo.

0: let him run it. Squirt. Big bag, bustin' out the Bentley band. Take a man, Balenciaga brought it back. No, how I give it up. It's big bags, bustin' out the Bentley band. Take a man, Birkin bag, brought it back. No, how I give it up.
1: Hey, Cardi B. Qualche giorno fa ha premiato durante i BET Awards, che sono i premi americani per la cultura afroamericana all'interno del mondo dell'arte, e vedevo che è stato premiato anche suo figlio. Non so bene per cosa, ma l'hanno messo su un palco a scuola con un awards, e questo mi fa intuire che se nasci in una famiglia di premiati, prima o poi vieni premiato anche te.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto 2 amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere. Preso giusto un aperitivo.
3: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

A proposito di paranoie, stavo leggendo che la cantante Dua Lipa, no, che sembra avere una vita perfetta, e si è sposata, è il matrimonio in Italia, è un marito meraviglioso, lei non è brutta, la famiglia è unita, insomma tutto meraviglioso, però anche lei, a proposito di paranoia, ha delle gatte da pelare. In particolare per quanto riguarda il discorso casa, cioè non le manca un tetto sopra la testa. Però il punto, la storia, per chi non lo sapesse, è che 6 anni fa ormai ha comprato una mega villa a Londra, ma non è ancora riuscita ad andarci ad abitare perché i lavori

ma ancora non è mia, è una cosa che succede e non dovrebbe succedere, ma succede anche a Dua Lipa. Adesso lei in particolare è un attimo più articolata, no? Perché stanno costruendo un enorme piano interrato sotto questa villa, con una piscina, uno studio di registrazione e anche un cinema. Leggevo che hanno tolto una cosa come 500 tonnellate di terra, però devono stare attenti perché intorno ci sono degli alberi storici

Stacca la prossima, che è una canzone che arriva dalla Romania, in particolare da questo DJ del quale si sa poco, si sa il nome, che si chiama DJ Goja. Però si sa poco, un po' riservato, di quelli che non accettano di dire tutto sui social, e noi lo rispettiamo. Lasciamo che la musica parli al suo posto. Questa è una grande hit, si chiama Michiko.

0: ma non c'ha casa. Ne parlavamo ora, Dua Lipa che aspetta a casa che ha comprato, ma nel frattempo la canzone Don't Start Now. L'ultima tra quelle che vi metto, c'è il DJ Time e noi ci sentiamo domattina alle 6. Arrivederci.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito.

0: sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Hello everybody, ciao, sono Albertino, come tutti i weekend dalle 2 alle 3 e poi la domenica in replica su M2O c'è il DJ Time. Yes, it's DJ Time again. Con me al microfono Fargetti regia. Ma Mario?
1: Sì, eccomi davanti a te.
0: Sempre. Scusa, una domanda, ma Fargetti regia e ma Mario è la stessa, sei sempre tu?
1: Sono sempre io. È così che mi chiami, così.
0: Get Far invece chi è?
1: Sono sempre io.
0: Ah, sei sempre tu?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora ti segno in rubrica sotto la G.
1: Sì.
0: Sotto la F
1: e la M.
0: E sotto la M, sì. Va bene. Io sono Albertino invece.
1: L'ho conosciuto,
0: Ah, mettimi
1: conosciuto.
0: Sotto la A che Alba anche, va bene. Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sempre... sì. Adesso.
0: Ok. Ci raggiungeranno sotto la P Prezioso e sotto la M Molella, giusto?
1: Giusto.
0: Ma Molella è anche sotto la M di Maurizio, oltre che di Molella. E Prezioso è sotto la G, perché è Giorgio. Dove lo metto? Nella G o nella P?
1: Entrambi, entrambi.
0: E la puntata di sabato 4 luglio, come sempre, con un sacco di musica dall'archivio del DJ Time, dedicata non solo agli amici della cassettina, ma a qualsiasi generazione, anche quelle, diciamo, più giovani che magari hanno conosciuto da poco la musica di quel periodo, perché stiamo parlando degli anni 90, soprattutto anche 2000, insomma, quello è il nostro focus. Oggi apriamo la puntata di sabato 4 luglio con una canzone dedicata alla luna e infatti si intitola Háblame Luna.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill. It's

È cominciata così la puntata di questo weekend del DJ Time con Basic Connection. Era Abla Meluna, siamo nel 1997. Non è il primo esperimento dance dei Run DMC, che sono tra i più grandi gruppi della musica hip hop vecchia scuola. Ne hanno fatti un paio. La prima era It's Like That. Cioè questa. Ma oggi abbiamo scelto questa. Praise My DJ, Run DMC.

diciamo che siamo a fine degli anni 90 e probabilmente anche alla fine di creatività, insomma. E erano gli Unconditional con Feel So Right. E nello stesso anno, in

0: Siamo nel 2000, quindi fine anni 90, insieme a J-Lo, Jennifer Lopez, era Let's Get Loud, musica al massimo, volume a manetta, è anche uno degli slogan del DJ Time, l'abbiamo sempre detto, perché un certo tipo di musica si gode un po' di più se l'ascolti col volume al massimo, no? Allora, adesso speriamo che abbia la suoneria al massimo, perché sto per chiamare Prezioso. E se non ha la suoneria non ci sei, se non è al massimo, capito?
1: È giusto, beh, prova.
0: Ma scusa, Giorgio Prezioso, no? Dove in rubrica, sotto la G, sotto la P?
1: Entrambi, G.
0: GP.
1: E GP.
0: PG.
1: Sì.
0: P. Ok, P, Prezioso, vado. Pronto?
2: Eccomi.
0: Ecco. Giorgio, metti giù che provo a chiamarti sotto la G.
2: Sì.
0: Sotto la G, Giorgio, giusto?
1: Giusto.
0: Vado.
1: Dai.
0: Pronto?
2: Eccomi.
0: Quindi...
1: uguale.
0: Che ce l'ho in memoria, sotto la G, sotto la P, hai capito? Allora, perché siamo qua? Perché ti abbiamo cercato? Perché c'è il disco Prezioso.
2: Vuoi sapere i titoli?
0: Voglio sapere i titoli.
2: Allora, abbiamo Taylor Swift e Chris Lake, poi abbiamo Darjean D'Amico. Lo ricordi?
0: Sì.
2: Alex Gaudino.
0: Sì.
2: Ci sei tu e Gigi D'Agostino, Calvin Harris, Fragma, Culture Beat, David Guetta e Once.
0: Ok, queste sono le canzoni che ascolteremo nel disco Prezioso di questa settimana.
2: Arsa.
3: Prezioso, lo scherzo è nervoso, non ti molla mai, non ti molla mai. Prezioso, lo scherzo è nervoso.

0: Mr. Vain, Baby Don't Hurt Me di David Guetta and Mary e anche Dance con Cake by the Ocean.
1: DJ Time.
0: Adesso, per continuare, abbiamo tre canzoni nuove.
2: Tre canzoni nuove.
0: Avevo già detto io. Ce li hai?
2: Sì, ce li ho.
0: La

perché l'originale era dei Green Velvet e adesso c'è una versione nuova, sempre con Green Velvet, insieme ai nostri amici Medusa, Genesi e Essentia. La canzone è

si discosta molto dall'originale, insieme ai Medusa era Green Velvet. E DJ Time continua con l'ultima novità che va a chiudere questa mezz'ora di sabato 4 luglio, Jax Jones con Pulling Me Back.

0: Quando fretta, ma dove corri? C'è il quiz.
1: Bam, bam, bam, bam. Fidatevi di noi anche questa mattina del gatto e della volpe, perché stiamo per giocare insieme. Sto per regalarvi la lampada del morning.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti.

0: affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Welcome to DJ Time.

0: all'ascolto che storie avremmo raccontato oggi, ma magari qualcuno non era all'ascolto. Fingi di non essere stato all'ascolto.
1: No, no, no, dai, che cosa racconti oggi? Dai, dai, dai.
0: Sì,
1: dai,
0: si
1: dai,
0: sente
1: dai,
0: che sì, stai fingendo. Un po' più spontaneo.
1: Cosa racconti?
0: Come?
1: Cosa racconti oggi?
0: La storia di oggi?
1: Sì.
0: Oggi raccontiamo la storia di
2: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Rich in Paradise. The FBI Project. A cavallo tra gli anni 80 e 90, gli inglesi definiscono i dischi prodotti dai DJ italiani Italo House o anche Spaghetti House. Sono dischi caratterizzati da un ampio uso del campionatore, in cui elementi jazz, soul and funk incontrano la melodia. Tra gli esempi più riusciti di questo genere c'è Rich in Paradise, Going Back to My Roots degli FBI Project. All'inizio degli anni 90, i produttori italiani Marco Fratti, Corrado Presti e Roberto Intrallazzi pubblicano una serie di classici con lo pseudonimo FBI Project, nato dall'unione delle iniziali dei loro cognomi. F. Fratti, P. Presti, I. Intrallazzi, che oggi insieme a Luca Provera forma i Cube Guys.
3: Rich in Paradise.
0: La loro Rich in Paradise, pubblicata nell'autunno 1989, è una cover in chiave Italo House di Going Back to My Roots, disco di Lamont Dozier del 1977. In particolare utilizzano dei sample presi da un'altra cover del brano stesso, quella di Richie Havens del

0: 1980. La voce nella versione Italo House degli FBI Project è del conduttore radiofonico Paolo Dini. Mentre il sample vocale, noto come Woo Yeah, è stato prodotto da James Brown nel 1972 per il brano Think About It di Lil Collins. Going Back to My Roots diventa Rich in Paradise e con oltre un milione di copie vendute del singolo, uscito in origine su Paradise Project Records, l'etichetta dello stesso trio bergamasco, conquista le classifiche europee. Rich in Paradise entra in top 10 in Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito, dove la celebrità del brano permette a Marco Fratti, Corrado Presti e Roberto Intrallazzi di esibirsi nel programma televisivo musicale Top of the Pops.
1: We start at number 14 with the FBI Project, Going Back to My Roots.
0: Sulla scia del successo del singolo d'esordio, anche Everybody All Over the World del 1991 e Come On and Do It del 1993 entrano nella classifica americana e inglese, consacrando gli FBI Project come uno dei gruppi dance italiani più popolari degli anni 90, pionieri della Italo House, chiamata anche Spaghetti House. Ed eccola, Rich in Paradise degli FBI Project nel DJ Time.

0: Rich in Paradise, siamo all'inizio degli anni 90, abbiamo raccontato la storia di questo brano degli FBI Project che si ispira a un brano bellissimo degli anni 70 di
1: La Mondose.
0: Come?
1: La Mondose.
0: Tre punti per far già.
1: Amavo quella canzone, amavo.
0: Eh sì, era Going Back to My Roots, sicuramente una delle canzoni che un po' ci ha cresciuti, parlo di me, parlo di te Mario, parlo anche di Molella, sicuramente anche lo sentiamo. Preve, ma Molella sotto la M o sotto la M? M,
1: sempre,
0: Maurizio
1: sempre.
0: E Molella.
1: Esatto,
0: sotto la M.
1: M.
0: Sì, ecco, M, Molella. No, Maurizio.
1: Sì.
0: Quale chiamo dei due? Perché ho due numeri.
1: Oh.
0: Maurizio?
1: Sì, Molella. Prova Maurizio.
0: O Molly, no, tre, scusa, tre.
1: Prima Maurizio.
0: Maurizio, proviamo Maurizio. Pronto?
2: Eccomi qua.
0: Hai visto?
1: Adesso prova con
0: Ma Molly, metti giù che ti chiamo su Molella adesso. Aspetta un attimo,
2: Va bene, aspetta.
0: Pronto?
2: Sì?
0: Visto? Funziona due
2: volte. Sono sempre io.
0: Sempre lui.
1: Manca Molly adesso, provo.
0: Provo Molly?
1: Sì,
0: metti giù.
2: Va bene.
0: Pronto?
2: Sì, ma è sempre questo.
0: Ma sai, per non sbagliare io memorizzo più volte la stessa persona, capito? Metti che... Vabbè, tu ti ricordi dell'originale? Sì, sicuramente.
2: Ma certo, la Mondose, perché io non se lo ricordo.
0: Bellissimo.
2: Siamo cresciuti con questa only.
0: Eh sì. Vabbè, insomma, allora siamo anche questa settimana pronti, sabato 4 luglio, per sentire il tuo mega mix, caro Molly. Che cosa ci farai ascoltare?
2: Allora, oggi partiamo con gli Swedish House Mafia e Don't You Worry Child, poi bellissima di DJ Quicksilver, Nalin & Kane con Beach Ball, Got the Groove degli SM Tracks, Sidekick, Deep Fear, Seven Days and One Week dei BBE e poi Datura con Will Be One, Todos in Todos.
0: Todos in Todos. Eccolo qua, il mega mix di Molella di questa settimana.
2: Ciao!

0: Lo so che voi probabilmente pensate sia una canzone nuova perché è uscito un remix recentemente di David Guetta, ma l'originale ha 24 anni ed è quella che abbiamo appena sentito, anno 2002, Milky, Just the Way You Are. Dal 1992 invece una delle più grandi hit di Fargetta Mario.
1: Oh, sono io, eh!
0: Così mi hai detto di dire, giusto?
1: No!
0: The music is moving!

0: The Music Is Moving è una canzone che ha raggiunto le primissime posizioni in tutto il mondo. Tu mi hai detto di dire così.
1: Non proprio.
0: Non ha raggiunto nessuna primissima posizione.
1: Da qualche parte sì, però.
0: È stato un successo però.
1: Sì, sì, è andata bene, è andata bene.
0: E tutto quello che tu hai fatto qui lo devi a me, giusto?
1: Giusto, giusto.
0: Da contratto c'è scritto, sempre, anche sempre. Se non è vero, però.
1: Esatto, giusto, giusto.
0: Benissimo. The Music Is Moving, a me piaceva molto e sono contento che l'abbiamo riascoltato insieme dal 92 Fargera. Adesso di nuovo con noi Datura, che abbiamo sentito prima nel Mega Mix di Molella. Quindi oggi doppietta di Stefano e Ciro.
2: Yerba del diavolo.
0: Yerba del diavolo.
2: Datura.

0: firma del diavolo.
1: Stefano e Ciro, che poi da Bologna sono diventati nostri carissimi amici. Mi ricordo che c'era anche un grande fermento per il ballo di Ciro, insomma l'asciura dei Datura, che poi abbiamo così campionato con la sua voce, usato come tormentone nel DJ Time. Sicuramente se l'avete sentita ve ne ricorderete. A chiudere la puntata di questo weekend abbiamo i French Affair con My Heart Goes Boom.

0: Argos Boom, French Affair, La Di Da Da, perché c'è un sottotitolo. Era l'ultimo brano di questa settimana per la puntata di sabato 4 luglio del DJ Time. E DJ Time ritornerà la prossima settimana, e grazie a tutti per tutti coloro che ce lo chiedono: come mai quest'estate non siete in giro come l'anno scorso in tutti e quattro insieme col DJ Time. Abbiamo deciso di fermarci e poi torneremo insieme, vi daremo informazione. Rimanete, diciamo, collegati con i nostri social, con la radio soprattutto, e al più presto vi faremo sapere.
1: Sì, okay. Ma l'hai detto che torniamo al forum,
0: le faremo sapere
1: settimana
0: qui.
1: Scorsa l'hai
0: mettiamo
1: detto.
0: Un cartello, le faremo sapere. Allora, grazie a tutti, grazie a Mario regia, grazie a Prezioso e Molella, ed Albertino, buon weekend, alla prossima settimana per una nuova puntata del DJ Time.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
10: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
11: Panorama.
10: M2O presenta Panorama Festival.
11: Festival.
10: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
11: Panorama.
10: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
14: Sono le 3 in punto, bentrovati da Claves nel sabato di M2O. Allora è tutto pronto per trascorrere insieme questo pomeriggio del weekend fino alle 19. Ora ci sono 3 canzoni non stop.

0: insieme a Cristina Aguilera, con un pezzo che sono andato a controllare e mi ricordavo bene, è uscito esattamente 15 anni fa, l'anno 2011, l'estate di quell'anno, anno in cui i Maroon 5 avevano fatto un'operazione per far conoscere Mick Jagger meglio anche alle nuove generazioni, queste sono parole di Adam Levine, facendo questo pezzo che cita proprio il leader Mick Jagger. Questa è una canzone che abbiamo sentito al termine del non stop, la radio si chiama M2O, chi vi parla è Claves e bentrovati in questa nostra diretta del sabato pomeriggio. Vedo l'orologio davanti a me, mi dice che sono già passati 8 minuti dopo le 15, l'appuntamento con me parte adesso e arriva fino alle ore 19, quindi abbiamo 4 ore da trascorrere insieme praticamente dal primo pomeriggio fino alla sera, accompagnandovi nelle vostre attività di questa giornata, qualora siano le stesse rispetto al solito, ma anche qualora siate per esempio in zone di vacanza, anzi sarebbe molto bello sapere se c'è qualcuno in vacanza in questo momento. Noi vi mettiamo una canzone nuova, c'è Peggy Gunn che ha fatto questo pezzo.
1: M2

La canzone nuova di Peggy Gou insieme alla cantante Ira Star, Woman. Si intitola così questo pezzo. Lei è tornata a lavorare, tra l'altro per la prima volta con questa artista nigeriana, lei si intitola appunto, si chiama anzi Ira Star, dopo che Peggy aveva remixato una sua canzone. Insomma, anche questo è il modo in cui si sono conosciute. E l'M2Hot è la canzone nuova che abbiamo messo all'inizio dell'ora qui su M2O. E adesso chi c'è? C'è Jake Shears con Too Much Music.

questo è il titolo della canzone di Rove ed è anche una canzone d'amore, anche grazie al fatto che all'interno, forse la riconoscete adesso in sottofondo, c'è un pezzo di qualche anno fa molto bello di Jason Mraz che si intitolava I'm Yours. Ancora con Rove, appena sentita su M2O, adesso arriva Dracula.

0: Dracula, questo è il remix del remix, perché allora la versione originale di Tame Impala, il nome dietro al quale c'è il cantante australiano Kevin Parker, è uscita come solamente Tame Impala. Poi si è aggiunta Jenny, la superstar che arriva al suo successo principalmente al fatto che è una delle Blackpink, e poi è arrivato Boys Noize che ha dato la sua anima elettronica all'interno di questa canzone realizzando il remix che noi vi abbiamo appena messo. Sono le 3:20 di questo sabato pomeriggio, questa è la diretta di M2O.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla!

0: migliaia di esplorare l'estate da 0 a 100. Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

con i One Republic, canzone che si intitola In Your Eyes. La stai sentendo su M2O, siamo quasi arrivati alla mezza di quest'ora. E questa è una collaborazione che si rinnova 13 anni dopo, perché loro avevano già lavorato insieme. In generale gli One Republic si prestano alle volte a collaborare con DJ e a fare della musica elettronica. Dicevamo, era successo 13 anni fa con la canzone If I Lose Myself. Adesso è tornato a rifarne una nuova con la loro collaborazione. Appena sentita qui in onda su M2O, avevo accennato poco fa all'orario nel quale ci troviamo, cioè quasi la mezza dell'ora, nel senso che sono le 15:27 minuti, e siamo pronti per mettervi una canzone che onora un appuntamento fisso, quello della mezza dell'ora con l'M2 Old, e che in questo caso ci riporta all'inizio degli anni 90. Siamo nel 1991.

della dance, della musica elettronica degli anni 90. Loro sono i Two Unlimited. Questa era la loro canzone di debutto, appena sentita, con l'appuntamento dell'M2Old qui su M2O. M2O. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La canzone del Play with us per il sabato 4 luglio 2026 è quella di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, si intitola Bring Your Love e l'abbiamo appena trasmessa alle 3.35 del pomeriggio. I vostri messaggi arrivano come sempre, anche se il momento arriva a sorpresa, io vi immagino pronti dall'altro lato della radio con il telefono in mano al numero 342-654-3210, li abbiamo ricevuti e stiamo per premiare il vincitore.
3: Play with us, Maurizio da Canzo, ciao!
2: Ciao Maurizio da Canzo, il telomare, lo zainetto di M2O, firmati M2O, questo è il nostro premio del Play with us, arriveranno direttamente a casa tua.

0: più musica. Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Allora, ci siete? Siete caldi?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri,
3: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA
4: e i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Dobbiamo abituarci all'ascolto di questa canzone perché è uscita da pochissimo ed è già una super hit, e tra poco, la settimana prossima, uscirà anche il nuovo album di Anna. Lei in questo periodo ha fatto diverse cose per promuovere, per farsi notare, ma devo dire che questa canzone, insomma, ha già superato le grandi aspettative che c'erano ed è già diventata una super hit dell'estate 2026. Bentrovati da Claves e buon sabato pomeriggio, sono oramai le 3:47 minuti e vorrei parlare di una cosa che soprattutto durante l'estate accade più spesso, cioè quella di essere invitati a casa di amici per una cena, magari sai, quelli che non vedi da tanto tempo, e allora l'estate è anche il momento in cui si è più liberi e in cui si possono fare meglio questo genere di rimpatriate, o anche solo quando magari qualcuno ha la fortuna di avere la casa al mare, la casa in campagna, la casa con un terrazzo, dai, basta anche quello, allora uno dice dai, venite e stiamo da me. Allora cosa succede? Che ognuno cerca di portare qualcosa per omaggiare, per rendere, diciamo, per ringraziare dell'invito. Ci sono però delle regole e una delle cose che io pensavo fosse la soluzione migliore è stata smontata. Sto parlando della classica bottiglia di vino. Cioè una influencer americana che da qualche anno promuove una teoria secondo la quale anziché il vino andrebbe portato l'olio. L'olio perché? Perché innanzitutto non scade, non rischia di invecchiare in cantina o in uno scaffale se poi non viene bevuto, e soprattutto è comunque un oggetto di valore, quasi quanto il vino. Se invece si vuole optare per la classica bottiglia, bisogna fare attenzione soprattutto a rispettare delle regole, tipo se vi presentate con un vino bianco o con uno spumante non può essere a temperatura ambiente, deve essere già refrigerato, oppure la classica cosa del informarsi prima su cosa si mangerà per proporre un'alternativa, diciamo, abbastanza concreta. Poi però c'è chi dice che in realtà si potrebbe anche sperimentare con altre cose, tipo portare un libro, tipo portare dei fiori, tipo portare per esempio anche dei giochi per i bambini, se queste persone, se questi amici hanno figli, avere un occhio anche nei confronti dei pargoli non sarebbe male. La cosa che però tutti dicono è che il galateo vorrebbe che si ringraziasse il giorno dopo, cioè il giorno dopo, con un messaggio o addirittura con un biglietto a casa, ma qui stiamo viaggiando nel passato, bisognerebbe dire grazie e non la sera stessa.

cazzo con cui ci facciamo riconoscere, cioè con cui M2O si fa riconoscere tra le altre radio quando per esempio siete al semaforo con la musica a tutto volume e si sente, no, il sound arriva, arriva quello di Alex Gesta. My Addiction è il titolo del pezzo. Loro invece sono i due DJ che si fanno chiamare Prospa, insieme a loro c'è Clooney e insieme hanno fatto questo pezzo, Free Your Mind.

0: KT. Questa è la canzone di Bad Bunny insieme a Jay Cortez, sentita alle 4 in punto di questo sabato pomeriggio qui in onda su M2O.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
2: e alle nostre vacanze romane,
3: anche se non siamo a Roma.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
0: Terrestre. 4 e un minuto in questa diretta del sabato, ben trovati da Claves su M2O. Oh, sta per arrivare un momento importantissimo. Mettiamo un po' di musica italiana, ma la mettiamo a modo nostro. Questo è M2 Hit.
4: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

Musica italiana qui su M2O, l'appuntamento col nostro M2 Hit appena ascoltato. Il nostro treno stop riparte adesso con una super collaborazione. Il sound di J Balvin si è mixato a quello di DJ Snake e insieme hanno fatto il pezzo che stiamo sentendo già in sottofondo, More Music. Questa è Tonto.

0: Versione remix di questa canzone di Lady Gaga, firmata da due nomi importantissimi, anzi oserei dire pesantissimi, della scena della musica elettronica: Fred Again con la Swedish House Mafia, Bloody Mary, Lady Gaga, la loro versione a oramai 10 minuti dalle 4 di questo pomeriggio. Allora bentrovati anche agli ascoltatori da poco arrivati, sabato da Via Massena Beach per voi in tutta l'Italia e anche tutto il mondo grazie alla nostra app. Anzi, un saluto a chi ci ascolta dall'estero con la nostra app, ci tenevo a farlo, ogni tanto capita di ricevere dei messaggi che arrivano, li riconosco perché hanno il numero diverso, no? Non hanno il più 39 ma hanno numeri diversi, tipo prima è arrivato il messaggio di Michele col più 41, quindi dalla Svizzera. Questa è la nostra musica, anzi questa è la nostra musica nuova in arrivo, si intitola Made Me in the Dark, l'M2 Hot.
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow.

Unico, i loro nomi sono Enrico e Adri, e hanno fatto questo pezzo che ha avuto grandissimo successo ed è stato supportato tanto dai loro colleghi e DJ internazionali. Noi l'abbiamo sentito qui come M2 Hot.

canzone Shades of Blue, John Summit, uno dei DJ che sentiamo qui in onda su M2O, e tra i DJ che sentiamo soprattutto nella notte di M2O, soprattutto nel sabato notte di M2O, c'è anche David Guetta con il suo radio show che va in onda a mezzanotte e succederà anche questo sabato. Allora cosa facciamo adesso? Beh, vi diamo una piccola anticipazione del sound che ascolteremo questa notte. È questo qua. Dance with us.

0: Dance With Us su M2O il sabato notte a mezzanotte con il sound che vi abbiamo appena fatto ascoltare, quello di David Guetta.
1: Dance With Us. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
3: Expert. Gli esperti sempre con voi.
2: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over.
7: We play every day. All we can hit.
8: Solo hit.
7: Nel weekend di.

0: e questa è una delle canzoni tra le ultime che ha fatto nelle sue produzioni. Questa è una delle canzoni anche che abbiamo messo alla mezza di quest'ora, perché guardavo l'orologio e sono proprio le 16.30. Allora, nel frattempo, ben trovati da Claves e buon pomeriggio del sabato qui su M2O, nel nostro, in quello che è, diciamo, proprio il primo weekend di luglio di questo mese, che è il mese, il centro dell'estate, no? Allora, noi siamo pronti adesso per trasportarvi indietro. In questo caso siamo nella fine degli anni 90, abbiamo un pezzo che abbiamo recuperato dall'archivio dell'anno 1998. Loro sono i Faithless e tra la produzione delle canzoni che hanno fatto, una di queste è questa qui, God is a DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

1988 hanno fatto questa che è stata una delle canzoni più di successo del gruppo dal titolo God is a DJ. Come promesso, un M2Olt è arrivato puntualissimo alla mezza di quest'ora. M2O.

Little Love, la versione remix di Arno Costa, quella che abbiamo appena ascoltato. E allora, a proposito di tutte le hit, già da qualche mese è uscito questo pezzo che ha conquistato un po' tutti quanti. Dietro c'è Gordo insieme a Renier Zonneveld e la canzone si intitola

0: FM.
1: Quando aspetta, ma dove corri? C'è il quiz.
0: Fidatevi di noi anche questa mattina del gatto e della volpe, perché stiamo per giocare insieme. Sto per regalarvi la lampada del morning.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?

0: tutte le levasì fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA
0: e i pensieri
1: solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

playlist estiva della playlist estiva 2026, ascoltato alle 16:48 minuti ancora. Ciao da Claves e buon sabato, partendo per titolo e in realtà testo che fa anche molto riferimento alla città di Napoli. Stavo pensando una cosa, che la città di Napoli è un posto famoso per, questa potrebbe essere una domanda facile, no, per la pizza ovviamente, e un altro paese nel mondo dove sanno fare molto bene la pizza è il Giappone. In Giappone di recente la Tokyo Pizza Style ha avuto grande successo, è stata esportata soprattutto negli Stati Uniti, perché immagino che in Italia faccia un po' più di fatica, no, ad attecchire una cosa del genere. Sta succedendo però una cosa in Giappone, cioè che molta gente lo ha scoperto e molta gente sta andando a visitarlo. Tipo che nel 2013 i turisti erano 10 milioni, quest'anno, meglio l'anno scorso, ben 42 milioni nel 2025. Allora cosa sta succedendo? Che inizia a costare tutto di più. Adesso è proprio una delle ultime scelte fatte dal governo. Il caso più eclatante riguarda un castello, ma in realtà questa cosa succede un po' ovunque. Allora, in particolare si parla del castello samurai di Himeji, dove il costo per, diciamo, le persone non residenti, per i non giapponesi, è lievitato da 1000 yen biglietto d'ingresso a 2500 yen. E in generale si stanno, diciamo, stanno prendendo delle controindicazioni per non scoraggiare, ma per diluire forse, no, un po' i turisti. E quindi iniziano a costare di più anche gli autobus, inizia a costare la tassa di soggiorno, inizia a costare anche il visto, che fino a qualche anno fa aveva un prezzo irrisorio, negli ultimi tempi è stato quasi quadruplicato. Questo cosa significa? Che non bisogna più andare in Giappone? No, ovviamente, ma che è una conseguenza di quello che succede con il classico fenomeno dell'overtourism, di cui stiamo sentendo parlare tanto negli ultimi anni e di cui a quanto pare il Giappone è uno dei paesi del mondo più colpiti nell'ultimo periodo.

0: You Got Me Feeling. A un paio di minuti dalle 5 del pomeriggio, una canzone su M2O tutta made in Australia, da dove arrivano i Parcels e da dove arrivano anche l'Hip Now, i DJ e i producer che hanno remixato questo pezzo, You Got Me Feeling, appena ascoltato qui su M2O.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: M2O Cinema.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: In FM Lab su M2O.it.
0: Sono le 5 del pomeriggio, buon sabato con la musica di M2O. E bentrovati da Claves, stiamo per mettere tre canzoni non stop. La prima è di Nelly Furtado e si intitola Say It Right.

tutto il mondo, cosa che invece era accaduta l'anno successivo con la sua canzone insieme a Sophie and the Giants. Questa qui era del maggio del 2018, si intitola Dished Male Stripper, è il titolo completo di questo pezzo ed è quello che avete sentito al termine del nostro Non Stop. Ancora ben trovati da Claves e buon sabato pomeriggio che scorre davanti con la nostra musica a farvi da colonna sonora, a fare da playlist, la playlist All Weekend Hit del weekend, a 8 minuti passati dopo le ore 5 del pomeriggio. Adesso sentiamo un pezzo nuovo perché c'è il DJ Jax Jones che ha fatto un nuovo brano dal titolo Pulling Me Back. Arriva adesso. M2 Hot.

0: Off, titolo del pezzo qui appena ascoltato. Lui è Dean Turnley, DJ che arriva dalla scena australiana, dalla scena di Melbourne per la precisione, molto molto appassionato della musica house, deep house di Detroit e Chicago, quindi siamo praticamente dall'altro lato del mondo, ma che lui ha cercato di fare sua e di portarla avanti grazie anche alla produzione come quella che abbiamo appena ascoltato. E sabato pomeriggio qui su M2O.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

Robin Schulz, il DJ che abbiamo appena ascoltato, Better Times, titolo della sua canzone uscita a fine maggio, in occasione, anche lui fa la musica in occasione dell'arrivo dell'estate. Questa qui era cantata da Barbs, cantante ora di base a Berlino, di origine però greco-americana, che ha partecipato, la voce che abbiamo sentito in questo pezzo. Ora siamo arrivati alle 5:28 minuti in questa diretta del pomeriggio, e che sta per diventare quasi sera oramai, di questa giornata del sabato. Abbiamo un M2Old che sta per arrivare, che in questo caso ci riporta un anno con la cifra tonda. Era il

messo l'anno 2000, è l'anno in cui siamo tornati grazie a questo pezzo di Kings of Tomorrow, uno dei nomi che erano stati usati dal DJ americano Sandy Rivera con la voce di Julie McKnight all'interno di Finally. M2O ha appena sentito la mezza dell'ora qui in onda su M2O.

i suoi cappellini da pescatore, le sue camicie incredibili, ma soprattutto anche il suo sound e la sua musica. Sto parlando del DJ Fisher con Florence Harman all'interno di What a Life, una delle ultime produzioni di Fisher messe in questa playlist del sabato su M2O. E adesso c'è Shakira, non con la canzone quella di quest'anno, quella dei mondiali, ma con un pezzo di qualche anno fa. Si intitola Don't Wait Up, qui su M2O.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: gioco di questa radio, il nostro Play With Us, si fa con la musica e oggi si fa con la canzone di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, si intitola Bring Your Love, l'abbiamo appena sentita alle ore 17:53 minuti appena scoccate. Allora, tra gli ascoltatori che hanno mandato il messaggio al numero 342-654-3210 abbiamo adesso il messaggio del vincitore.
1: Play With Us, Ignazio da Cerignola.
0: Ignazio da Cerignola, hai vinto il nostro telomare e lo zainetto di M2O, il premio del Play With Us che arriverà direttamente a casa tua. Let's go!

0: Si intitola così questa canzone, è scritto Cola, che però non ha a che fare con la bevanda, ma si pronuncia Kula. M2O, un paio di minuti alle ore 6 del sabato sera, insieme.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Sono le 18 del sabato 4 luglio, questa è M2O. La nostra diretta prosegue con Mclaves fino alle ore 19, ci sono tre canzoni non stop. Siamo pronti a ripartire. Allora, let's go!

0: quella che stiamo sentendo, Happier è il titolo della canzone, Tiesto è il DJ che l'ha remixata, M2O invece è la radio che ve l'ha trasmessa. A 9 minuti oramai passati dopo le ore 18, era questa la terza canzone del nostro Non Stop. Tutto era partito qualche minuto fa con Philip George, Wish You Were Mine. In mezzo c'era anche Madan, la versione di Jonas Blue insieme a Salif Keita. La versione originale era ovviamente quella di Salif Keita. E adesso noi siamo pronti per innanzitutto risalutare un po' di ascoltatori, perché ogni tanto guardo il monitor che abbiamo qui dei vostri messaggi e vedo che arrivano delle nuove persone che si aggiungono a tutti quelli che sono all'ascolto adesso e che stanno per sentire il nostro M2 Hot, canzone nuova firmata da Adam Ten.
1: M2 Hot.

vero businessman. È così secondo il dito nella piaga. Sentitela così anche la sua canzone, molto ironica nello stile tra l'altro di Dito nella Piaga, Businessman, appena messa in onda qui su M2O. È tornato il momento in cui iniziamo a parlare, anzi ad ascoltare un po' del sound notturno, quello che arriverà nel Dance With Us del sabato. Tra i DJ che suonano nella nostra console c'è anche Benny Benassi con il suo sound a partire dalle 2 del mattino. Eccolo qua. Dance with us.

0: Dance with us.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti

0: Stipendiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: con un pezzo che ha vissuto più vite. Allora, la prima volta che è uscita questa canzone era il 1980, si intitolava La Collegiala. L'abbiamo anche riconosciuta e conosciuta meglio nel 2021 con il DJ Raf FL, la sua Ritmo. E adesso 2026, 5 anni dopo, arriva il DJ tedesco Topic con Becky G, con la sua versione chiamata Sorry Papi. Siamo arrivati alla mezza di quest'ora e tra poco mettiamo su M2O l'M2Old che arriva dal 2000, ma adesso abbiamo la nostra redazione pronta per aggiornarci con tutte le ultime news.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump terrà nella notte italiana un discorso in occasione del 4 luglio, le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti sono già iniziate. Il tycoon ha già infatti tenuto un discorso al Mount Rushmore, dove ha rivendicato i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Papa Leone XIV oggi ha celebrato la messa sull'isola di Lampedusa, il pontefice ha varcato la Porta d'Europa, il monumento dedicato ai migranti e all'accoglienza. Prevost ha parlato anche di immigrazione facendo un appello all'Europa. Apriamo un'ampia pagina sportiva con la Formula 1, perché Kimi Antonelli partirà dalla pole position domani nel Gran Premio della Gran Bretagna. Il 19enne pilota della Mercedes sul circuito di Silverstone ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, che hanno fatto il secondo e il terzo tempo. Antonelli oggi ha vinto anche la sprint race. A Wimbledon Flavio Cobolli si è qualificato poco fa agli ottavi di finale sconfiggendo in 5-7 il russo Khachanov. Tra le donne anche Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale dopo aver superato in 2-7 la greca Sakkari. Gli ottavi di finale prendono il via stasera al mondiale di calcio. Tra circa mezz'ora scendono in campo Canada e Marocco. Alle 23 sarà invece il turno di Francia-Paraguay. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In serata bel tempo su tutto il territorio nazionale senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento, domani mattina ampio soleggiamento da nord a sud con cieli sereni, nel pomeriggio ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale con clima via via più caldo. Le notizie di ilmeteo.it tornano domani mattina.
3: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: 2000, come promesso, un pezzo che ha fatto la storia del pop e dell'R&B di quel periodo lì. La voce e la firma di Cisco e la sua storica Thong Song, appena sentita qui con l'appuntamento dell'M2World nella nostra diretta che va avanti ancora per un po', per una mezz'oretta. Ora con Kungs e Boys Noize. Questa è Getaway.
1: Più musica.

Una canzone che parla esattamente di questo periodo, nel senso che siamo in estate, siamo in piena estate. Questa canzone si intitola Summer Days. Martin Garrix, Macklemore e Patrick Stump sono i nomi dietro a questo pezzo. La

0: 2
1: 1-2-1-2 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Allora, ci siete? Siete caldi?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Aldi

0: tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, un litro e mezzo, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.

ufficialmente una canzone estiva. Cioè in realtà un po' lo era anche Ossessione, quella con cui ha partecipato al Festival di Sanremo. Questa qua però poi è arrivata dopo ed è proprio la sua hit estiva. Ora ci sono gli Another. Questa è Talk to You.

adesso l'ultimo pezzo fra quelli che vi metto io, ma tra pochissimo arriverà 1212 con What. Adesso però chi c'è? C'è Chris Lake con una delle sue ultime produzioni dal titolo Make You Fight su M2O. Don't

0: 14. Fate un buon sabato sera. A domani, a presto, da Claves. Ciao.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Spoiler, è luglio, è il primo weekend di luglio, lo diciamo ogni anno, tutta l'estate ci trovate qui nei vostri giri di vacanze, weekend al mare, questo è l'orario in cui molti ci ascoltano mentre tornano dalla spiaggia. Se è stato un sabato di mare per voi, qualsiasi vita stiate facendo, ogni weekend 19-21, 1-2-1-2.
1: Brand new shit, motherfucker.
2: One, two.
3: Everything brand new.

0: Tokyo, la nuova scena del rap italiano femminile. È stata nostra ospite qualche tempo fa a Tokyo in exclusive il nostro podcast. Ecco un piccolo passaggio della chiacchierata. 1-2-1-2
1: exclusive.
0: Aspiranti rapper che sarebbero disposti a pagare quel prezzo del successo.
2: Assolutamente, sono sicura di sì, ovvio. Però vuol dire che non, perché non riesci a farcela senza dover pagare un prezzo, capito? E io punterei sempre a farcela comunque da sola, non devi chiedere aiuto a nessuno da questo punto di vista.
0: Cioè, quantomeno venderti è brutto.
2: No, esatto, comunque l'aiuto che chiedi deve essere comunque una cosa sana, non deve essere neanche una cosa troppo tipo voglio diventare questo.
3: 1-2-1-2 Yeah. Let's take them back.

La Cardi con un giovanissimo Bad Bunny, e poi c'era anche J Balvin, ma all'epoca Bad Bunny era il più piccolo dei tre, tra Cardi B, J Balvin. Bad Bunny era il newcomer, oggi è diventato gigante e si sta anche avvicinando la data italiana, la prima data italiana di Bad Bunny allo stadio San Siro, Milano. Ehi, Versace.

0: follia, visione, personaggio che ha lasciato un segno indelebile, irripetibile nella storia del rap, dal Wu-Tang Clan, ODB, e you can see qui con Kelly Got Your Money.
1: 1, 2, 1, 2, M2O, this is for you. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
2: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 € al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
4: Waterstick dall'Angelica.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
8: Check. Hey, one, two. Turn the music up just a little bit more. One, two.

0: Pyrex. Anche Pyrex è passato a trovarci qualche mese fa in exclusive, che il nostro podcast lo puoi vedere, sentire dove vuoi. E questo è un piccolo momento della chiacchierata con Pyrex. 1-2-1-2
1: exclusive. C'è un mito da sfatare sulla dark, è arrivato il momento di farlo. C'è un grande non è vero che...
2: Non è vero che... Guarda, l'altro giorno mi hanno chiesto la cosa di un po' dei figli di papà, che non è vera, è più, credo, una questione di contesto culturale, perché comunque Roma è una città immensa, la capitale è comunque una capitale europea e tutto quanto, quindi noi siamo cresciuti in un contesto dove eravamo amici del criminale, quello che ha fatto l'omicidio, però anche del nobile, del principe. Cioè, io ho avuto gente in classe che veniva magari dalle periferie più lontane dal centro, ma anche c'avevo gente nobile, di famiglie nobili, di quelle pesanti.
3: 1-2-1-2 M2O. Yeah.

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
10: Expert. Gli esperti sempre con voi.
9: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
11: Genuino. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
13: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è

scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro. Right now!

0: Jack the Smoker. Hey.
1: Sto ancora a letto con i dubbi.
0: Uno dei rapper italiani più rispettati.
1: Dimmi, sto già finendo come tutti.
0: È passato a trovarci un po' di mesi fa in Exclusive, in cui abbiamo parlato anche di psicologia. Lui è laureato in psicologia. Ecco un piccolo bel momento della chiacchierata con Jack the Smoker.
2: 1-2-1-2
3: Exclusive.
4: Tutto questo senso di inadeguatezza, le ansie, sempre questi attacchi di panico. Io non colpevolizzo, ci mancherebbe, però non è possibile che ogni sfida adesso risulti in una cosa che ti provoca ansia, capito? Quindi delegando, secondo me, fai un errore di vizio di forma della cura della tua mente, capito? Poi ci sono delle cose oggettive, cioè è il contrario di quello che pensavo da ragazzino, cioè è forse è meglio andare dallo psichiatra, ovviamente, se sei depresso, se sei schizofrenico, perché lì è una condizione medica. Però cioè secondo me non è sempre necessario la delega a un'altra figura delle tue turbe mentali, soprattutto se hai una difficoltà a guardare dentro di te. Invece secondo me devi insistere su quella roba lì,

Bronx, The Beat Nuts, canzone che poi il mondo conobbe grazie soprattutto a Jennifer Lopez, South South Bronx, ma ovviamente la struttura portante era dei Beat Nuts, da New York City a Toronto, Canada. Quando dici Toronto, Canada, ti spunta Drake.

0: George Olier. Yeah, buon sabato sera, ladies and gentlemen. Ogni weekend, anche in estate. 1-2-1-2 su M2O. 1-2-1-2
1: M2O. This is for you.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: live. Entrambi sono stati i nostri ospiti quest'anno, negli ultimi mesi, e quindi scegliete voi se riascoltare un piccolo pezzo. Tutta la puntata, tutte le puntate le trovate su Spotify e YouTube. Chiedo alla nostra intelligenza artificiale di selezionare un estratto della chiacchierata che abbiamo fatto con Boro. 1-2-1-2
1: Exclusive. Kid Yugi è mainstream?
2: A livello di prodotto assolutamente no. Cioè, nel senso, non è un prodotto che al primo ascolto dici può piacere a tutti.
3: È un prodotto di cui il mainstream probabilmente aveva bisogno.
2: Esatto.
1: Il mainstream?
3: Eh sì, il mercato grosso, saturo di un sacco di cose che suonano più o meno allo stesso modo.
1: Però tu dici questo guardando gli streaming. Cioè, per mainstream si intende questo. Noi usciamo da qui, siamo in via Massena, arriviamo all'Arco della Pace, incontriamo 10 persone di vari target, adulti, bambini, 8 su 10 devono conoscere Kid Yugi. Secondo voi è così?
3: Dagli un altro annetto, sì.

Prefibra, grande protagonista del nostro 1212 Celebration di ormai un mesetto fa. Ci sono vari video.

0: in giro, soprattutto quelli di Fabri Fibra.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Bah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo.
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica e naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco Maschio. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Yeah. One, two, one, two. Every day.

0: chiama Diversi. Siccome in queste serate estive stiamo anche ripassando un po' i vari ospiti, che le varie puntate del nostro podcast exclusive, e sia Lorenza sia Mischilla sono stati i nostri ospiti, per galanteria però chiedo alla nostra intelligenza artificiale di estrarre un momento della chiacchierata con Lorenza.
1: 1-2-1-2 exclusive.
2: Cioè, se dovessi pensare alla tua fan o il tuo fan che insomma negli ultimi 2 anni hai avuto, ti viene in mente una persona?
3: Mia mamma.
2: Ah, bello.
3: Però sì, mia mamma, perché sicuramente è stata la persona che più mi ha sostenuto. Cioè, mia mamma davvero, conosco tanti giovani anche da quando, cioè prima di iniziare, che no, che magari i genitori gli dicono vatti a trovare un lavoro vero, comunque cioè questo no, non è un, ti darà un futuro. Mia mamma mi ha già sempre proprio creduto, mi ha sempre detto se tu vuoi fare questo fallo. E ogni volta che magari mi vede che non vado in studio oppure che non faccio niente, mi fa sai che non la vuoi fare la musica te, eh? C'è sempre lì che mi motiva, ogni mia cosa la condivide, fa. E quindi sì, direi che è mia mamma
2: la tua più grande fan. 1-2-1-2
1: Grr grr.

0: How you feeling?
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà.
1: Ma
0: te ne sei tornata già a Parigi.
1: Come?
0: Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Let's go. Amélie Kid Yugi, uno degli ultimi protagonisti del Red Bull 64 Bars, che si terrà tra un po' di mesi in una sua città, diciamo così, non nella sua Massafra, ma a Taranto. Kid Yugi, Amélie su M2O, 1212, ladies and gentlemen.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio. Go ahead. 1, 2, 1, 2.

sarebbe solo oscurità. Per tutti i sogni che m'ha tolto, per le notti che m'ha storto, per le lacrime che ho pianto un giorno sotto al muro torto, per ogni segno che ho sul volto e che mo non se ne va, per ogni stronzo che c'è morto, adesso brucia sta città.

0: citazione di Venditti. Brucia Roma, brucia Roma. Danno, what's up? Brucia Roma, brucia Roma. Lo dico con questa certezza perché ce lo ha raccontato proprio Danno, anche lui ospite di Exclusive, il nostro podcast. Chiedo alla nostra gentilissima intelligenza artificiale di estrapolare un pezzo della bellissima chiacchierata con Danno. 1-2-1-2
1: Exclusive. Siete stati i primi rapper a vivere, esatto, a vivere facendo i rapper.
2: No, ecco, non penso. Beh, non penso. Noi facevamo il rap, facevamo concerti tutte le settimane. Io penso che per 20 anni penso abbiamo suonato tutte le settimane. Però ognuno di noi aveva altri lavori.
1: Anche durante gli anni 90?
2: Ma che scherzi? Io andavo all'università, cosa che avevo scelto perché ho pensato, se devo cantare posso partire, no? Se ho un lavoro che timbro il cartellino, col cazzo che mi fanno partire di mercoledì. Okay. Però ognuno di noi lavorava, anche i Swan stessa. I Swan lavorava a Disfunzioni Musicali, che era il negozio più figo di musica a Roma, perché era il negozio dove potevi addirittura trovare i bootleg in vinile dei gruppi punk. Mm-hmm. Aveva la discografia più alternativa che potevi cercare, la trovavi. 1-2-1-2

Don't rush, don't rush. Hey yo, what's up, what's up? Live from Milano, 1212 M2O. Don't rush, don't rush. Young T and Boxy, Junkie ED1, Londra UK style. Qui invece lo suono è di quell'altra parte dell'oceano. Woman, woman, woman. Una delle tantissime hit ormai prese dalla discografia di Don't

0: Volevo capire Madame, che ci ha regalato dei momenti davvero molto emozionanti durante il nostro 1212 Celebration ormai un mese fa, ma ci sono vari video in giro. Fate un giro sui social di M2O, per esempio. Per esempio a partire da adesso fino alle 19 di domani, quando qui su M2O facciamo una nuova puntata di 1212, ok? Yeah! Ciao a tutti da Wad. This is for you.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più

0: tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario, è sabato, è sera, sono passate le 9 e inizia la M2O Chart, la nostra classifica ufficiale, quella dove ci sono tutte le 20 canzoni più trasmesse della settimana su M2O. Con me c'è Danny Ovich, si occuperà della musica e che bello iniziare già con

Si sono persi un paio di posti questa settimana in Medusa, dalla 17 alla 19 li abbiamo riascoltati con I Don't Wanna Go Home Tonight. Ma figurati, la serata è appena iniziata. Numero 18, di due posti sale Alan Walker con la voce di Eva Max.

Più musica, e la musica è quella di M2O, le nostre 20 canzoni più trasmesse di questa settimana, fra cui potevano forse mancare Lady Gaga and Doechii? Ovviamente no, è la risposta 17, dove le abbiamo appena sentite con Runway. Di nuovo in salita, hanno riguadagnato due posti. Alla 16, Fratelli Savino, From Puglia, Wanna.

Beautiful. È stata anche la numero uno della M2O Chart qualche settimana fa questa canzone. 15 è la posizione di Anima oggi, mentre alla 14 ce n'è un'altra di ex numero uno. Loco Loco di Gordo.

0: Want You. Gordo qui su M2O 14, la sua posizione questa settimana torna a salire Loco Loco di 4 posti. Noi ci ritroviamo tra poco invece con la 13, dove c'è la più alta nuova entrata di questa settimana.
1: M2O Chart.
2: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
0: C'è confusione.
2: C'è molta confusione.
0: Sì.
1: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle

0: 14 e la domenica alle 18 su M2O.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Bah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo.
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso.
5: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco Maschio. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
11: M2O Chart.
12: Numero 13.

M2O, state ascoltando noi, c'è la M2O Chart come ogni sabato sera a quest'ora, le nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana, e abbiamo appena ascoltato la 13, la nuova entrata più alta di tutta la settimana con il ritorno di Peggy Goo, Human. Numero 12, W Sound and J Balvin.

Sessions 2 da Confessions on a Dance Floor, il seguito dell'album di un po' di anni fa di Madonna. Dicevo finalmente perché ne stiamo parlando da talmente tanto tempo che era ora che uscisse. Bring Your Love è la canzone con cui abbiamo conosciuto questo album insieme a Sabrina Carpenter alla

0: esattamente dove erano la settimana scorsa, anche oggi qui su M2O nella classifica ufficiale i Bosa sono alla numero 7, era Magnetic. A tra poco con le prime 6.
1: M2O Chart.

0: Quando fretta ma dove corri? C'è il quiz.
1: Fidatevi di noi anche questa mattina del gatto e della volpe, perché stiamo per giocare insieme. Sto per regalarvi la lampada del morning.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Allora, ci siete? Siete caldi?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri,
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA
8: e i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
2: M2O Chart,
12: numero 6.

giovane e promettente DJ e produttore olandese dal nome Sam Jacobs, ma ormai lo conosciamo solo per questa canzone a dirla tutta, che ci è piaciuta tantissimo fin dalla prima volta che l'abbiamo ascoltata. I Don't Mind scende però oggi nella M2O Chart dalla 2 fino alla numero 6. Tocca la 5 e ci sono gli Another, dalla 12 salgono ancora.

0: Alla numero 3 adesso è One Republic, alla 2 DJ Goja, mentre al primo posto, invariato, Yücel e Ultranate, appena ascoltati con Moving Through the Sun. La classifica finisce qui, la trovate aggiornata al sito m2o.it o sulla nostra app, e lì potete anche riascoltarla per intero, e tornerà sabato prossimo su M2O alle 9 di sera. Grazie a Danny Omic per la musica e ciao a tutti da Ilario.
1: M2O Chart.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Parigetta.
1: Prezioso, lo scherzo è nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ time.
2: Su M2O.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: nostro viaggio e lo faremo insieme alla splendida Kali Uchis e la sua Muevelo. State lì.
1: La mezcla.
2: La musica del momento. I grandi DJ internazionali. La

più musica. Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: ogni weekend dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O in contemporanea c'è la DJ Parade. Ma questo weekend, eccezionalmente, la DJ Parade va in onda solo su M2O. Perché? Ce lo dice Fargetti in regia. Ma Mario?
1: È qua Alberto.
0: Ciao, guarda, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto adesso.
0: Alba on the mic. Sempre. Benvenuti, grazie per...
1: Sì,
0: è uscita la mia nuova... No. Perché?
1: Perché su Radio DJ c'è il cosiddetto concertozzo.
0: Di Elio?
1: Di Elio e le storie tese.
0: Allora li perdoniamo, è una cosa veramente eccezionale, ma poi torneremo in contemporanea dalla prossima settimana, 11 e mezzanotte, DJ M2O. Quindi godiamocela su M2O, la classifica di questo weekend, precisamente sabato 4 luglio, 20 le posizioni. E abbiamo una sola nuova entrata, quindi ascoltiamo la canzone che ci lascia questa settimana.

E al numero 20, in apertura di questa nuova DJ Parade di sabato 4 luglio, abbiamo la prima nuova entrata di questo weekend. Nuova entrata, e anche l'unica, Shingaling di Ricky Beanie.

La melodia, il brano è un classico della tradizione cubana in versione house. Ricky Beany era Shingaling a numero 20 questa settimana, nuova entrata nella DJ Parade. Al 19 DJ Goya, Mi Chico. Al 18 DJ Shori, Leave Your

0: Loco Loco. Era Gordo al numero 17 questa settimana nella DJ Parade, la classifica dance di sabato 4 luglio che è appena cominciata. Al 16 Kika Leaf, Duro. Al numero 15 questo weekend Prospa e Clooney con Free Your Mind. E in 14esima posizione Frankie Risardo con Shiniu Niu. Shiniu Shi?
1: Shiniu.
0: Ah no, Shiniuku.
1: Sì, ma Shiniu Id.
0: Ah, Shiniu, va bene.

0: 10 questa settimana della DJ Parade, la classifica dance, 20 posizioni, sabato 4 luglio andiamo avanti verso le prime 10 e naturalmente anche per scoprire insieme se ci sarà una nuova numero 1 o no. Tu lo sai?
1: Non lo so.
0: Non lo so?
1: Da contratto.
0: Non puoi dirlo. Al 13 abbiamo Clapton con Wanderlust. Al 12° posto in Medusa, Don't Wanna Go Home. E al numero 11, Kungs & Boys Noise con Get Away.

0: Era Getaway, sonorità un po' anni 80, il suono è molto riconoscibile, quello di Kungs, che negli anni 80 forse non era ancora nato. Insieme a Boys Noize, la sua Getaway occupa l'undicesima posizione, quindi siamo a metà.
1: È una pausa adesso.
0: Facciamo una pausa, ma poi torniamo tra pochissimo con le prime 10 della DJ Parade.

0: dove?
1: Quando fretta ma dove corri? C'è il quiz.
0: Fidatevi di noi anche questa mattina del gatto e della volpe, perché stiamo per giocare insieme. Sto per regalarvi la lampada del morning.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
0: Ritorna la DJ Parade, questa settimana eccezionalmente solo su M2O, dalle 11 a mezzanotte, però in reload la potete sentire in qualsiasi momento scaricando le app di Radio DJ e di M2O, poi dalla prossima settimana torna tutto alla normalità, quindi in contemporanea sulle due radio DJ e M2O, 11 mezzanotte. Albertino microfono, Fargetti a regia, sabato 4 luglio, numero 10, Fezzo, con How Does It Feel? A 9 Madonna e Sabrina Carpenter, con Bring Your Love. E in ottava posizione, Bebe Rexha e Faithless con New Religion.

Faithless in questa versione decisamente più pop. Era New Religion a numero 8 questa settimana nella DJ Parade. Al 7 Casango e Alejandro Garrido, Aie. Al numero 6 The Another con la ex numero 1 Talk to You. E in quinta posizione Milky, in salita Just the Way You Are.

0: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Boza. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto, scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a... numero uno. Moving to the Sun di Ugel, Email Angel e Ultranate.

0: Female Angel e Oltranatei. E quindi finisce qui la DJ Parade su M2O e su Radio DJ, ritornerà la prossima settimana in contemporanea dalle 11 a mezzanotte. Se l'avete persa, se la volete risentire, se insomma qualcosa vi è piaciuto particolarmente o vi è sfuggito, scaricate le nostre app e lì troverete la puntata in reload. Grazie Mario. Ma Mario?
1: E qua Alberto, dove mette te?
0: Fargente regia, benvenuto.
1: Grazie.
0: Abbiamo finito?
1: Finito, andiamo.
0: Allora andiamo via. Ci sentiamo il prossimo weekend. 11, mezzanotte, Radio DJ, M2O per una nuova DJ Parade. Da Albertino.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Arrivederci.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: M2O Cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: The best electronic music.
13: Electronic music.
14: You're listening to Dance With Us.
15: Best DJs.
16: Get to dance with us.
17: Be a part of the musical transformation. Transformation.
18: Dance with us.
19: Move into the sound.
20: Please welcome.
21: Coming up next.
22: Nothing but the hottest records
21: and all the latest club bangers.
22: Selected by David Guetta.
23: David Guetta.
24: Hey, it's David Guetta. Stay tuned to discover all my favorite tracks and my new songs.
22: Tune in.
21: This is the David Guetta playlist on M2O.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.
9: If you

0: You were listening to Dance With Us with David Guetta. Stay tuned. Next artist performing, Bob Sinclair. Stay with us.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Electronic music.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJs.
6: Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation.
6: Dance with us.
7: Move into the sound.
5: Please welcome.
8: Monsieur Sinclair, c'est à vous dans 30 secondes.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: Club Saint-Clair Show.
1: You are listening to Dance With Us with Bob Sinclair. Stay tuned. Next artist performing, Benny Benassi. Stay with us.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: M2O.
5: Best electronic music.
6: Electronic music.
1: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJ.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
10: With us.
11: Moving to the sound.
12: Please welcome
1: tonight, Benny Benassi.